Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio a pile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a vetrosi. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.
1: Just Entertainment presents

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 14 luglio. Ariete, in casa ci sono delle novità o semplicemente avete deciso di cambiare qualcosa, di fare un lavoro? Anche i rapporti con i familiari si rinnovano. Toro, l'amore è toccato da questa luna nuova in Cancro, le storie che nascono sotto questo cielo sono molto romantiche. C'è anche molta sostanza, però. Gemelli, forse è giunto il momento di fare delle scelte definitive per quanto riguarda la casa, la famiglia o una convivenza. Sul lavoro non tirate troppo la corda. Cancro, comincia una nuova fase in cui sarete grandi protagonisti, specialmente in amore. Può nascere un nuovo sentimento. Sul lavoro dovete fare attenzione alle parole. Leone, la luna non è il massimo, le emozioni sono un po' attutite. Sembrate muovervi in un ambiente ovattato. Stare in disparte non è da voi. Vergine, oggi potete contare su una luna fortunata per le amicizie e per il lavoro, ma anche per la vostra posizione sociale. In amore siete molto più attivi. Bilancia, la luna nuova si forma nel settore della carriera. Dovete innanzitutto fare attenzione a non suscitare le ire dei superiori. L'energia che sprigionate, però, può procurarvi grandi vantaggi. Scorpione, la luna è in posizione fantastica, il giorno buono per fare un viaggio, per mettervi in contatto con persone lontane. Siete di umore ottimo. Sagittario, sul lavoro ci sono situazioni delicate da risolvere. Una piccola crisi potrebbe anche spaventarvi. Cercate di non perdere la calma. Capricorno, oggi dovete fare i conti con una luna insidiosa che mette sotto pressione il lavoro ma anche il rapporto di coppia. Molto buone le nuove società e le collaborazioni. Acquario, state facendo i conti con l'irruenza di Marte. Dovete ragionare meglio e soprattutto ascoltare i consigli. In amore sarete più disponibili con il partner. Pesci, una luna che promette faville, vicino al sole vuole farvi innamorare. Crea l'atmosfera giusta per un incontro. Marte però può mettere in discussione le coppie consolidate. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Voi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Voi ragazzi, ciao.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di martedì 14 luglio, un robusto campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, soleggiato e pienamente estivo su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo i litorali occidentali, orientali e meridionali, così come sulle zone interne del nord e del sud della regione e sui principali rilievi. Non sono previste precipitazioni e il sole sarà protagonista fin dalle prime ore del mattino. Le temperature saranno ancora molto elevate e tenderanno ad aumentare ulteriormente, segnando l'inizio della fase più intensa di una forte ed eccezionale ondata di calore. Nelle pianure e nelle vallate interne si potranno già registrare valori prossimi o superiori ai 40 gradi, in particolare nel Campidano, nella Valle del Tirso e nelle zone interne centrali e settentrionali. Lungo le coste e le brezze riusciranno a contenere di qualche grado le temperature massime, ma l'elevato tasso di umidità renderà il caldo particolarmente afoso e opprimente. Anche durante le ore notturne le temperature resteranno molto alte, soprattutto nei centri urbani e nelle località costiere, con condizioni di disagio fisiologico e possibili notti tropicali. I venti soffieranno generalmente deboli dai quadranti sudorientali, risultando più percepibili lungo le coste esposte. Nel corso della giornata tenderanno progressivamente ad attenuarsi. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna sarà mosso. Il canale di Sardegna e il Tirreno risulteranno inizialmente poco mossi, con moto ondoso in graduale aumento fino mossi nei settori maggiormente esposti. Attenzione per i prossimi giorni. Nel corso della settimana, l'ondata di calore è destinata a intensificarsi ulteriormente, registrando valori massimi delle temperature compresi tra 42 e 43 gradi. Sulle coste le temperature risulteranno leggermente inferiori, ma l'elevata umidità accentuerà sensibilmente la percezione del caldo, rendendo l'afa molto intensa anche durante la sera e la notte. Si raccomanda di evitare l'esposizione diretta al sole nelle ore centrali della giornata, bere frequentemente e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini, persone fragili e animali. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Buona giornata e arrivederci al prossimo aggiornamento con le previsioni del tempo della Sardegna.

È martedì 14 luglio 2026, la Chiesa ricorda San Camillo dell'Ellis. La luna è nuova e il proverbio del giorno, tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, ricorda che insistere a compiere azioni illecite comporta prima o poi di essere scoperti e puniti. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1789 a Parigi la caduta della Bastiglia dava l'avvio alla Rivoluzione francese. Nel 1859 prima pubblicazione per La Nazione, il quotidiano fondato a Firenze il giorno precedente. Nel 1902 crollava il campanile della Basilica di San Marco a Venezia e già in serata il comune ne disponeva la ricostruzione. Nel 1921, in un processo che da subito era sembrato basarsi su pregiudizi nei confronti degli immigrati italiani Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, i due venivano riconosciuti colpevoli di avere ucciso il loro datore di lavoro. E nel 1958 un colpo di stato militare in Iraq chiudeva 37 anni di monarchia nel paese. Nel 1964 a Grosseto, matrimonio segreto tra i cantanti Adriano Celentano e Claudia Mori, era celebrato alle 3 di notte per sfuggire ai cronisti. Nel 1965, al suo primo anno da professionista, Felice Gimondi vinceva il Tour de France di ciclismo. Nel 1975 a Pozzuoli iniziavano le riprese del film Pasqualino Sette Bellezze di Lina Wertmüller con Giancarlo Giannini. Nel 1983 prima apparizione in Giappone per il videogioco Mario Bros, uno dei più celebri al mondo. 10 anni fa, nel 2016, un camion sulla folla alla Promenade des Anglais di Nizza uccideva 85 persone in un attentato di matrice islamista. E nel 2020 uno studio di Sergio Lambertucci ed Emily Shepard rivelava che il condor delle Ande può restare in volo per 5 ore senza mai sbattere le ali. Sono nati il 14 luglio, nel 1602 il cardinale e politico Giulio Mazzarino, nel 1919 l'attore Lino Ventura, nel 1923 il dirigente sportivo Primo Nebbiolo e nel 1939 il conduttore TV Daniele Piombi. Sono nati oggi anche l'attore Renato Pozzetto nel 1940, la giornalista TV Annalisa Spiezie nel 1961, il cabarettista Giovanni Cacioppo nel 1965, l'autrice e cantante Federica Camba nel 1974, la principessa ereditaria di Svezia Vittoria nel 1977 e la sciatrice due volte oro olimpico e due volte oro mondiale Federica Brignone, nata in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per il 14 luglio 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 15-15 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 14 luglio. Ariete, in casa ci sono delle novità o semplicemente avete deciso di cambiare qualcosa, di fare un lavoro? Anche i rapporti con i familiari si rinnovano. Toro, l'amore è toccato da questa luna nuova in Cancro, le storie che nascono sotto questo cielo sono molto romantiche. C'è anche molta sostanza, però. Gemelli, forse è giunto il momento di fare delle scelte definitive per quanto riguarda la casa, la famiglia o una convivenza. Sul lavoro non tirate troppo la corda. Cancro, comincia una nuova fase in cui sarete grandi protagonisti, specialmente in amore. Può nascere un nuovo sentimento. Sul lavoro dovete fare attenzione alle parole. Leone, la luna non è il massimo, le emozioni sono un po' attutite. Sembrate muovervi in un ambiente ovattato. Stare in disparte non è da voi. Vergine, oggi potete contare su una luna fortunata per le amicizie, per il lavoro, ma anche per la vostra posizione sociale. In amore siete molto più attivi. Bilancia, la luna nuova si forma nel settore della carriera. Dovete innanzitutto fare attenzione a non suscitare le ire dei superiori. L'energia che sprigionate, però, può procurarvi grandi vantaggi. Scorpione, la luna è in posizione fantastica, il giorno buono per fare un viaggio, per mettervi in contatto con persone lontane. Siete di umore ottimo. Sagittario, sul lavoro ci sono situazioni delicate da risolvere. Una piccola crisi potrebbe anche spaventarvi. Cercate di non perdere la calma. Capricorno, oggi dovete fare i conti con una luna insidiosa che mette sotto pressione il lavoro ma anche il rapporto di coppia. Molto buone le nuove società e le collaborazioni. Acquario, state facendo i conti con l'irruenza di Marte. Dovete ragionare meglio e soprattutto ascoltare i consigli. In amore sarete più disponibili con il partner. Pesci, una luna che promette faville, vicino al sole vuole farvi innamorare. Crea l'atmosfera giusta per un incontro. Marte però può mettere in discussione le coppie consolidate. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

know I'm ready. Yeah.

Well, good night, honey. Sit tight.

0: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmitte catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole, puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: 2 minuti. Estate! Un libro.
2: Cosa si nasconde dietro la bellezza? Quando davanti a un capolavoro senti oppressione invece di pace, angoscia invece di estasi, forse il tuo sguardo ha visto qualcosa che non doveva vedere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi seguiamo un detective dell'arte in un'indagine febbrile tra botanica e storia, impressionismo e modernità. Se anche tu scrivi libri che scavano sotto la superficie delle immagini, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Oggi apriamo il libro di Grégoire Bouillet, si chiama La sindrome dell'Orangerie. Siamo davanti alle ninfee di Monet, al Museo dell'Orangerie, e ci si aspetta la pace. Grégoire Bouillet invece sente salire un'angoscia improvvisa, un'oppressione morbida, come se sotto quella superficie di acqua e luce ci fosse qualcosa di sepolto. Possibile che un capolavoro celebri la vita e allo stesso tempo nasconda un segreto? Per capirlo, Bouillet indossa di nuovo i panni del suo irresistibile detective Moore, con l'assistente Penny a tenerlo lontano dalle derive, e trasforma lo sconcerto in un'indagine febbrile. Tra botanica e simboli, biografia e storia, impressionismo e modernità, l'inchiesta lo conduce dall'Orangerie a Giverny, fino al Giappone e ad Auschwitz-Birkenau. A ogni zoom una pista, a ogni pista una domanda più scomoda. Che cosa vediamo davvero quando guardiamo? E quanto i nomi, le etichette, le parole capolavoro, armonia, pace interiore ci impediscono di vedere. Questo è un romanzo saggio, un noir dell'arte, avventura mentale piena di humor e intelligenza. Un libro che scava sotto la superficie delle immagini e dentro le ossessioni di chi le crea e di chi le contempla. Dopo l'ultima pagina una cosa è certa: tornare a guardare le ninfee con occhi nuovi. Di Grégoire Bouillet, La sindrome dell'Orangerie, edizioni E.O.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.enpa.it.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 14 luglio. Ariete, in casa ci sono delle novità o semplicemente avete deciso di cambiare qualcosa, di fare un lavoro? Anche i rapporti con i familiari si rinnovano. Toro, l'amore è toccato da questa luna nuova in Cancro, le storie che nascono sotto questo cielo sono molto romantiche. C'è anche molta sostanza, però. Gemelli, forse è giunto il momento di fare delle scelte definitive per quanto riguarda la casa, la famiglia o una convivenza. Sul lavoro non tirate troppo la corda. Cancro, comincia una nuova fase in cui sarete grandi protagonisti, specialmente in amore. Può nascere un nuovo sentimento. Sul lavoro dovete fare attenzione alle parole. Leone, la luna non è il massimo, le emozioni sono un po' attutite. Sembrate muovervi in un ambiente ovattato. Stare in disparte non è da voi. Vergine, oggi potete contare su una luna fortunata per le amicizie, per il lavoro, ma anche per la vostra posizione sociale. In amore siete molto più attivi. Bilancia, la luna nuova si forma nel settore della carriera. Dovete innanzitutto fare attenzione a non suscitare le ire dei superiori. L'energia che sprigionate, però, può procurarvi grandi vantaggi. Scorpione, la luna è in posizione fantastica, il giorno buono per fare un viaggio, per mettervi in contatto con persone lontane. Siete di umore ottimo. Sagittario, sul lavoro ci sono situazioni delicate da risolvere. Una piccola crisi potrebbe anche spaventarvi. Cercate di non perdere la calma. Capricorno, oggi dovete fare i conti con una luna insidiosa che mette sotto pressione il lavoro ma anche il rapporto di coppia. Molto buone le nuove società e le collaborazioni. Acquario, state facendo i conti con l'irruenza di Marte. Dovete ragionare meglio e soprattutto ascoltare i consigli. In amore sarete più disponibili con il partner. Pesci, una luna che promette faville, vicina al sole vuole farvi innamorare. Crea l'atmosfera giusta per un incontro. Marte però può mettere in discussione le coppie consolidate. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

0: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Scopri cosa ti riservano le stelle con le stelle di Azus.
2: Le stelle di Azus.
1: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
3: Prodotto da Cartomanti Europei,
1: le stelle di Azus è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
3: le stelle di Azus,
1: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
2: Le stelle di Azus.
4: Le stelle di Azus.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Canzone ricca di immagini evocative. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: lavoro. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di martedì 14 luglio, un robusto campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, soleggiato e pienamente estivo su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo i litorali occidentali, orientali e meridionali, così come sulle zone interne del nord e del sud della regione e sui principali rilievi. Non sono previste precipitazioni e il sole sarà protagonista fin dalle prime ore del mattino. Le temperature saranno ancora molto elevate e tenderanno ad aumentare ulteriormente, segnando l'inizio della fase più intensa di una forte ed eccezionale ondata di calore. Nelle pianure e nelle vallate interne si potranno già registrare valori prossimi o superiori ai 40 gradi, in particolare nel Campidano, nella Valle del Tirso e nelle zone interne centrali e settentrionali. Lungo le coste e le brezze riusciranno a contenere di qualche grado le temperature massime, ma l'elevato tasso di umidità renderà il caldo particolarmente afoso e opprimente. Anche durante le ore notturne le temperature resteranno molto alte, soprattutto nei centri urbani e nelle località costiere, con condizioni di disagio fisiologico e possibili notti tropicali. I venti soffieranno generalmente deboli dai quadranti sudorientali, risultando più percepibili lungo le coste esposte. Nel corso della giornata tenderanno progressivamente ad attenuarsi. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna sarà mosso. Il canale di Sardegna e il Tirreno risulteranno inizialmente poco mossi, con moto ondoso in graduale aumento fino mossi nei settori maggiormente esposti. Attenzione per i prossimi giorni. Nel corso della settimana, l'ondata di calore è destinata a intensificarsi ulteriormente, registrando valori massimi delle temperature compresi tra 42 e 43 gradi. Sulle coste le temperature risulteranno leggermente inferiori, ma l'elevata umidità accentuerà sensibilmente la percezione del caldo, rendendo l'afa molto intensa anche durante la sera e la notte. Si raccomanda di evitare l'esposizione diretta al sole nelle ore centrali della giornata, bere frequentemente e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini, persone fragili e animali. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Buona giornata e arrivederci al prossimo aggiornamento con le previsioni del tempo della Sardegna.

0: in the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

poesia, poesia, sembra che non ci sia. Poi la senti una notte, mentre piange nel buio per te.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 14 luglio. Ariete, in casa ci sono delle novità o semplicemente avete deciso di cambiare qualcosa, di fare un lavoro? Anche i rapporti con i familiari si rinnovano. Toro, l'amore è toccato da questa luna nuova in Cancro, le storie che nascono sotto questo cielo sono molto romantiche. C'è anche molta sostanza, però. Gemelli, forse è giunto il momento di fare delle scelte definitive per quanto riguarda la casa, la famiglia o una convivenza. Sul lavoro non tirate troppo la corda. Cancro, comincia una nuova fase in cui sarete grandi protagonisti, specialmente in amore. Può nascere un nuovo sentimento. Sul lavoro dovete fare attenzione alle parole. Leone, la luna non è il massimo, le emozioni sono un po' attutite. Sembrate muovervi in un ambiente ovattato. Stare in disparte non è da voi. Vergine, oggi potete contare su una luna fortunata per le amicizie, per il lavoro, ma anche per la vostra posizione sociale. In amore siete molto più attivi. Bilancia, la luna nuova si forma nel settore della carriera. Dovete innanzitutto fare attenzione a non suscitare le ire dei superiori. L'energia che sprigionate, però, può procurarvi grandi vantaggi. Scorpione, la luna è in posizione fantastica, il giorno buono per fare un viaggio, per mettervi in contatto con persone lontane. Siete di umore ottimo. Sagittario, sul lavoro ci sono situazioni delicate da risolvere. Una piccola crisi potrebbe anche spaventarvi. Cercate di non perdere la calma. Capricorno, oggi dovete fare i conti con una luna insidiosa che mette sotto pressione il lavoro ma anche il rapporto di coppia. Molto buone le nuove società e le collaborazioni. Acquario, state facendo i conti con l'irruenza di Marte. Dovete ragionare meglio e soprattutto ascoltare i consigli. In amore sarete più disponibili con il partner. Pesci, una luna che promette faville, vicino al sole vuole farvi innamorare. Crea l'atmosfera giusta per un incontro. Marte però può mettere in discussione le coppie consolidate. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: È martedì 14 luglio 2026, la chiesa ricorda San Camillo dell'Ellis. La luna è nuova e il proverbio del giorno, tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, ricorda che insistere a compiere azioni illecite comporta prima o poi di essere scoperti e puniti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1789 a Parigi la caduta della Bastiglia dava l'avvio alla Rivoluzione francese. Nel 1859 prima pubblicazione per La Nazione, il quotidiano fondato a Firenze il giorno precedente. Nel 1902 crollava il campanile della Basilica di San Marco a Venezia e già in serata il comune ne disponeva la ricostruzione. Nel 1921, in un processo che da subito era sembrato basarsi su pregiudizi nei confronti degli immigrati italiani Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, i due venivano riconosciuti colpevoli di avere ucciso il loro datore di lavoro. E nel 1958 un colpo di stato militare in Iraq chiudeva 37 anni di monarchia nel paese. Nel 1964 a Grosseto, matrimonio segreto tra i cantanti Adriano Celentano e Claudia Mori, era celebrato alle 3 di notte per sfuggire ai cronisti. Nel 1965, al suo primo anno da professionista, Felice Gimondi vinceva il Tour de France di ciclismo. Nel 1975 a Pozzuoli iniziavano le riprese del film Pasqualino Sette Bellezze di Lina Wertmüller con Giancarlo Giannini. Nel 1983, prima apparizione in Giappone per il videogioco Mario Bros, uno dei più celebri al mondo. 10 anni fa, nel 2016, un camion sulla folla alla Promenade des Anglais di Nizza uccideva 85 persone in un attentato di matrice islamista. E nel 2020 uno studio di Sergio Lambertucci ed Emily Shepard rivelava che il condor delle Ande può restare in volo per 5 ore senza mai sbattere le ali. Sono nati il 14 luglio. Nel 1602 il cardinale e politico Giulio Mazzarino. Nel 1919 l'attore Lino Ventura. Nel 1923 il dirigente sportivo Primo Nebbiolo e nel 1939 il conduttore TV Daniele Piombi. Sono nati oggi anche l'attore Renato Pozzetto nel 1940, la giornalista TV Annalisa Spiezie nel 1961, il cabarettista Giovanni Cacioppo nel 1965, l'autrice e cantante Federica Camba nel 1974, la principessa ereditaria di Svezia Vittoria nel 1977 e la sciatrice due volte oro olimpico e due volte oro mondiale Federica Brignone, nata in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per il 14 luglio 2026. Tutti gli altri eventi di oggi e nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas!
3: È vero, assolutamente! Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas! Vi aspettiamo!
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma! Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: Ogni giorno
5: musica.
4: Voglia. Tutti i giorni voglia di musica. Radio Domus Novas.

0: Ehi, dico te, sì sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Cosa si nasconde dietro la bellezza? Quando davanti a un capolavoro senti oppressione invece di pace, angoscia invece di estasi, forse il tuo sguardo ha visto qualcosa che non doveva vedere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi seguiamo un detective dell'arte in un'indagine febbrile tra botanica e storia, impressionismo e modernità. Se anche tu scrivi libri che scavano sotto la superficie delle immagini, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Oggi apriamo il libro di Grégoire Bouillet, si chiama La sindrome dell'Orangerie. Siamo davanti alle ninfee di Monet, al Museo dell'Orangerie, e ci si aspetta la pace. Grégoire Bouillet invece sente salire un'angoscia improvvisa, un'oppressione morbida, come se sotto quella superficie di acqua e luce ci fosse qualcosa di sepolto. Possibile che un capolavoro celebri la vita e allo stesso tempo nasconda un segreto? Per capirlo, Bouillet indossa di nuovo i panni del suo irresistibile detective Moore, con l'assistente Penny a tenerlo lontano dalle derive, e trasforma lo sconcerto in un'indagine febbrile. Tra botanica e simboli, biografia e storia, impressionismo e modernità, l'inchiesta lo conduce dall'Orangerie a Giverny, fino al Giappone e ad Auschwitz-Birkenau. A ogni zoom una pista, a ogni pista una domanda più scomoda. Che cosa vediamo davvero quando guardiamo? E quanto i nomi, le etichette, le parole capolavoro, armonia, pace interiore ci impediscono di vedere? Questo è un romanzo saggio, un noir dell'arte, avventura mentale piena di humor e intelligenza. Un libro che scava sotto la superficie delle immagini e dentro le ossessioni di chi le crea e di chi le contempla. Dopo l'ultima pagina una cosa è certa: tornare a guardare le ninfee con occhi nuovi. Di Grégoire Bouillet, La sindrome dell'Orangerie, Edizioni E.O.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Gusta la musica, su Radio Domus Novas solo buona musica, quella giusta, fresca, frizzante, come te.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Idea News Magazine.
1: Un cordiale saluto ai nostri ascoltatori di Idea News, bentornati su Radio Idea. Oggi torniamo ad ospitare il senatore Domenico Scilipoti, che la settimana scorsa ci ha già regalato riflessioni importanti sulla geoingegneria e sul DDL Cieli Blu. In questa seconda conversazione affrontiamo temi altrettanto cruciali per il futuro del nostro paese, il signoraggio e la sovranità monetaria. Bentornato senatore, è un piacere riaverla con noi.
2: Grazie a lei e grazie ai vostri emittenti di poter esprimere il mio pensiero, grazie.
1: Sul fronte economico, lei ha spesso denunciato il meccanismo del signoraggio. In che modo la perdita di sovranità monetaria e il sistema della moneta a debito condizionano la vita reale e le tasche delle famiglie italiane?
2: Ma il problema del signoraggio, il problema della perdita della sovranità monetaria, detta così, sì, possiamo lanciare, possiamo dire di che cosa si tratta per far capire al cittadino che molte volte, o quasi il 60-70%, questi argomenti li affronta di striscio, cioè non li approfondisce, che sono argomenti molto importanti. In sintesi, alla sua domanda possiamo dire: da quando c'è tutta questa problematica dell'abbandono della sovranità monetaria del paese Italia, il paese è diventato più povero e conseguenzialmente anche gli italiani. Il fatto grave è che molti non si accorgono e non hanno capito ciò che è successo, né i politici sono interessati a ripristinare le regole del gioco nell'interesse del paese. Lei pensi che una volta si stampava moneta per conto dello Stato, una di 10 euro costavano 5 centesimi e la differenza fra il potere reale e il potere commerciale restava allo Stato e conseguenzialmente restava ai cittadini. Lo Stato li utilizzava per fare strade, per fare case popolari, per potenziare la sanità. Da quando invece abbiamo perso la sovranità monetaria, questo, a differenza di potere reale, il potere differenziale fra il potere commerciale e il potere reale, il potere commerciale e il potere di stampa, non è più in mano allo Stato e conseguenzialmente non è più in mano ai

0: la differenza di stampa di moneta va a finire non nelle tasche degli italiani, dello Stato, nelle tasche degli italiani, ma in mano a dei proprietari abusivi, cioè dire abusivi forse no, perché hanno fatto le operazioni che dovevano fare e conseguenzialmente si sono regolarizzati per diventare nuovi proprietari della Banca d'Italia. Ma questo è stato un atto criminale. Molti che cosa dicono per contrastare quello che sto dicendo io? Ma ormai siamo nella BCE, perciò la sovranità monetaria è direttamente o indirettamente si è persa, ma non è vero, perché noi siamo proprietari anche della BCE, siamo tra i massimi azionisti della BCE insieme alla Germania e alla Francia, e conseguenzialmente fino a anno c'è un guadagno di tutte le operazioni della BCE. Quel guadagno, che dovrebbe andare allo Stato italiano e conseguenzialmente agli italiani, va a finire invece nelle mani di questi proprietari di questa Banca d'Italia, che si sono presi questa Banca d'Italia non in modo corretto, e non è corretto mantenerla nelle mani di costoro. O loro restituiscono la Banca d'Italia agli italiani, oppure il popolo italiano, ma più che il popolo italiano, i rappresentanti del popolo italiano dovrebbero fare in modo di costruire un'altra Banca d'Italia che potrebbe garantire serenità e prospettiva per i nostri figli. L'argomento della sovranità monetaria è un argomento esplosivo, ha fatto poveri gli italiani. Ci sono dei io mi permetto di utilizzare virgoletto questa parola, questa parolina che utilizzerò, ci sono dei delinquenti che si stanno approfittando di ciò che è degli italiani, e hanno anche il barbaro coraggio di dire che ciò che c'è nelle casse della Banca d'Italia, che sono le riserve auree e anche i beni che la Banca d'Italia ha, dovrebbero essere anche loro. Cioè dire, non soltanto hanno fatto la rapina agli italiani, ma vogliono continuare a fare la rapina e spacciandola per legittimità e per verità, quando è una falsità ed è un comportamento disonesto che hanno messo in atto. Allora una politica seria dovrebbe intervenire, non parlare delle sciocchezze, ma parlare delle questioni concrete, reali, di quegli argomenti che potrebbero riportare, ripristinare le regole del gioco e potenziare questo paese che si chiama Italia, e far sì che possa ritornare ad essere un paese con una spina dorsale molto forte.
1: Senatore, guardando l'Europa, siamo gli unici ad aver perso questa battaglia.
0: La perdita della sovranità monetaria c'è in Italia, ma gli altri paesi, nessuno degli altri paesi l'ha persa. Cioè dire, c'è soltanto una piccola cosa in Svizzera, ma la sovranità monetaria nessuno dei paesi l'ha persa, né la Germania, né la Francia, né la Spagna. Noi l'abbiamo persa, ma perché l'abbiamo persa? Perché abbiamo votato all'interno del Parlamento con un differenziale di voti di 4 a favore, che cosa? Tutto un meccanismo che piano piano, che cosa ha fatto? Ha svuotato e ha creato le condizioni affinché si perdesse la sovranità monetaria. Noi dobbiamo dire in modo semplice che quei soldi che i cittadini hanno in tasca non sono loro, ma è carta straccia. Una volta non era carta straccia, perché era vincolata, quel denaro che avevano in tasca era vincolato a che cosa? A quello che c'era in cassa presso la Banca d'Italia, che era l'oro. E allora tu potevi battere denaro in quantità in rapporto alle riserve auree che tu avevi. Oggi invece tu lo batti in rapporto al PIL, cioè a dire che quella carta che tu hai in tasca non è più garantita da qualcosa di serio e di concreto all'interno delle casse delle banche, ma è garantita soltanto a parole. Allora dovremmo far capire che si dovrebbe fare una rivoluzione non violenta ma culturale per ripristinare quelle regole del gioco che darebbero serenità. La moneta deve ritornare allo Stato italiano, e lo Stato italiano, quel potere differenziale fra il costo e la commercializzazione, che come dicevo prima 10 euro costano per stamparli 5 centesimi, e la differenza 99,95 e guadagno, quel guadagno era degli italiani, e lo Stato lo utilizzava per fare case popolari, per dare aiuto alle famiglie, per dare aiuto alla sanità, per dare aiuto a coloro i quali difendono il paese, carabinieri, polizia, guardia di finanza. Ora non c'è più, perché quel potere differenziale, quella differenza fra il costo della stampa e il costo della commercializzazione, se lo mettono in tasca le lobby, ma se lo mettono non in modo corretto, ma fanno un'attività di sciacallaggio e un'attività di ruberia nei confronti, hanno fatto e continuano a fare nei confronti degli italiani. Ma noi dobbiamo spiegarle queste cose in modo semplice, perché la gente di buona volontà

0: realtà non deve fare rivoluzione violente, ma deve fare rivoluzione culturale e deve riappropriarsi di ciò che è dello Stato e di ciò che è dei cittadini. Noi possiamo anche, se lei dovesse ritenere opportuno, possiamo aprire anche una chiacchierata settimanale su questo argomento, ma anche sull'altra questione cieli puliti, oppure sull'altra questione sulla sanità, e dove i cittadini possono intervenire e fare delle domande per capire meglio ciò che sta succedendo in Italia e per rendersi conto del momento difficile che stiamo attraversando, con delle conseguenze che sono poco drammatiche per noi. La drammaticità aumenta sui nostri figli, ma addirittura sui nostri nipoti diventa veramente un rischio altissimo, e la drammaticità potrebbe arrivare al tetto massimo.
1: Senatore, ma come può un cittadino comune verificare con i propri occhi quello che ci sta raccontando?
0: Non è un modo di pensare arbitrario o soggettivo, è un modo di pensare oggettivo, perché i fatti che io oggi sto raccontando a lei e a chi ci ascolta sono dei fatti reali. Basta andare su internet, cliccare per dire chi sono i proprietari della Banca d'Italia, e viene fuori che lo Stato italiano è proprietario solo per il 6%, il 94% sono i mediatori finanziari e le banche, che le banche non sono italiane ma sono cinesi, giapponesi, americane. Cioè, dire, è veramente qualcosa che in altri tempi avremmo detto che era impensabile.
1: Chiarissimo, senatore, un tema che merita certamente un approfondimento dedicato, e non mancheremo di farlo.
0: C'è anche la carta di credito, per esempio, che è un altro argomento. In 50 operazioni al costo di un euro tu hai 50 euro che potresti commercializzare, ma se tu li dovessi commercializzare attraverso la carta di credito, ogni operazione ha un costo, a 50 operazioni tu quei 50 euro non te li ritrovi più in tasca, ma te li hanno rubati. Dico, è un altro argomento che dovremmo affrontare, ma dobbiamo affrontare un argomento per volta, far capire alla gente, perché se parliamo di tante cose se lo scorda. Noi dobbiamo prendere un argomento, su quello focalizzare e farlo capire bene, e gli italiani, una volta che hanno capito bene di che cosa stiamo parlando, si documentano e verificano che stiamo dicendo la verità, allora diventano sponsor nell'interesse della verità e della giustizia.
1: La ringrazio, onorevole Scilipoti, per il suo contributo e per i suggerimenti strategici. Condividiamo pienamente la sua visione. La diffusione capillare e la consapevolezza dei cittadini sono fondamentali per il successo di questa iniziativa.
0: Grazie a lei, sono stato contento di aver fatto questa chiacchierata con lei. Se dovesse andare anche in televisione questa nostra chiacchierata, chi ci vedrà, direttamente o indirettamente, possano porre delle domande e avere delle risposte chiare, affinché possano conoscere realmente qual è il momento che stiamo vivendo della nostra vita. Quando vuole mi chiami, affrontiamo gli argomenti, cerchiamo di sviscerarli il più possibile. Lei è un bravissimo giornalista, saprà sintetizzare quello che noi abbiamo detto fuori onda e dentro onda, e per incominciare a mandare questo messaggio sul territorio nazionale. Io credo che lei, da buon giornalista, insieme al collega che mi ha chiamato, debba organizzare dei punti di riferimento di gente che crede in un progetto veramente reale, concreto, per riscrivere oppure per riscoprire le regole del gioco sul territorio nazionale, ed avere punti di riferimento in ogni provincia o in ogni comune d'Italia, non soltanto per fare 10 o 20 bacchetti, ma per fare postazioni che divulgano questo modo di pensare.
1: Senatore Scilipoti, la ringrazio ancora una volta per aver condiviso con noi il suo pensiero lucido e controcorrente su temi che troppo spesso restano ai margini del dibattito pubblico.
0: Dottore, un abbraccione di cuore, e quando volete chiamatemi.
1: Le auguro buon lavoro, senatore. A presto.
0: Grazie, arrivederci.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
4: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 14 luglio. Ariete, in casa ci sono delle novità o semplicemente avete deciso di cambiare qualcosa, di fare un lavoro? Anche i rapporti con i familiari si rinnovano. Toro, l'amore è toccato da questa luna nuova in Cancro, le storie che nascono sotto questo cielo sono molto romantiche. C'è anche molta sostanza, però. Gemelli, forse è giunto il momento di fare delle scelte definitive per quanto riguarda la casa, la famiglia o una convivenza. Sul lavoro non tirate troppo la corda. Cancro, comincia una nuova fase in cui sarete grandi protagonisti, specialmente in amore. Può nascere un nuovo sentimento. Sul lavoro dovete fare attenzione alle parole. Leone, la luna non è il massimo, le emozioni sono un po' attutite. Sembrate muovervi in un ambiente ovattato. Stare in disparte non è da voi. Vergine, oggi potete contare su una luna fortunata per le amicizie, per il lavoro, ma anche per la vostra posizione sociale. In amore siete molto più attivi. Bilancia, la luna nuova si forma nel settore della carriera. Dovete innanzitutto fare attenzione a non suscitare le ire dei superiori. L'energia che sprigionate, però, può procurarvi grandi vantaggi. Scorpione, la luna è in posizione fantastica, il giorno buono per fare un viaggio, per mettervi in contatto con persone lontane. Siete di umore ottimo. Sagittario, sul lavoro ci sono situazioni delicate da risolvere. Una piccola crisi potrebbe anche spaventarvi. Cercate di non perdere la calma. Capricorno, oggi dovete fare i conti con una luna insidiosa che mette sotto pressione il lavoro ma anche il rapporto di coppia. Molto buone le nuove società e le collaborazioni. Acquario, state facendo i conti con l'irruenza di Marte. Dovete ragionare meglio e soprattutto ascoltare i consigli. In amore sarete più disponibili con il partner. Pesci, una luna che promette faville, vicina al sole vuole farvi innamorare. Crea l'atmosfera giusta per un incontro. Marte però può mettere in discussione le coppie consolidate. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.

0: baby, I'm a fireball.
1: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it

Disco novità con una canzone ricca di immagini evocative. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: lavoro. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.
1: Disco novità.
2: Maurillo, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di martedì 14 luglio, un robusto campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, soleggiato e pienamente estivo su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo i litorali occidentali, orientali e meridionali, così come sulle zone interne del nord e del sud della regione e sui principali rilievi. Non sono previste precipitazioni e il sole sarà protagonista fin dalle prime ore del mattino. Le temperature saranno ancora molto elevate e tenderanno ad aumentare ulteriormente, segnando l'inizio della fase più intensa di una forte ed eccezionale ondata di calore. Nelle pianure e nelle vallate interne si potranno già registrare valori prossimi o superiori ai 40 gradi, in particolare nel Campidano, nella Valle del Tirso e nelle zone interne centrali e settentrionali. Lungo le coste e le brezze riusciranno a contenere di qualche grado le temperature massime, ma l'elevato tasso di umidità renderà il caldo particolarmente afoso e opprimente. Anche durante le ore notturne le temperature resteranno molto alte, soprattutto nei centri urbani e nelle località costiere, con condizioni di disagio fisiologico e possibili notti tropicali. I venti soffieranno generalmente deboli dai quadranti sudorientali, risultando più percepibili lungo le coste esposte. Nel corso della giornata tenderanno progressivamente ad attenuarsi. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna sarà mosso. Il canale di Sardegna e il Tirreno risulteranno inizialmente poco mossi, con moto ondoso in graduale aumento fino mossi nei settori maggiormente esposti. Attenzione per i prossimi giorni. Nel corso della settimana, l'ondata di calore è destinata a intensificarsi ulteriormente, registrando valori massimi delle temperature compresi tra 42 e 43 gradi. Sulle coste le temperature risulteranno leggermente inferiori, ma l'elevata umidità accentuerà sensibilmente la percezione del caldo, rendendo l'afa molto intensa anche durante la sera e la notte. Si raccomanda di evitare l'esposizione diretta al sole nelle ore centrali della giornata, bere frequentemente e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini, persone fragili e animali. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Buona giornata e arrivederci al prossimo aggiornamento con le previsioni del tempo della Sardegna.

0: È martedì 14 luglio 2026, la Chiesa ricorda San Camillo dell'Ellis. La luna è nuova e il proverbio del giorno, tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, ricorda che insistere a compiere azioni illecite comporta prima o poi di essere scoperti e puniti. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1789 a Parigi la caduta della Bastiglia dava l'avvio alla Rivoluzione francese. Nel 1859 prima pubblicazione per La Nazione, il quotidiano fondato a Firenze il giorno precedente. Nel 1902 crollava il campanile della Basilica di San Marco a Venezia e già in serata il comune ne disponeva la ricostruzione. Nel 1921, in un processo che da subito era sembrato basarsi su pregiudizi nei confronti degli immigrati italiani Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, i due venivano riconosciuti colpevoli di avere ucciso il loro datore di lavoro. E nel 1958 un colpo di stato militare in Iraq chiudeva 37 anni di monarchia nel paese. Nel 1964 a Grosseto, matrimonio segreto tra i cantanti Adriano Celentano e Claudia Mori, era celebrato alle 3 di notte per sfuggire ai cronisti. Nel 1965, al suo primo anno da professionista, Felice Gimondi vinceva il Tour de France di ciclismo. Nel 1975 a Pozzuoli iniziavano le riprese del film Pasqualino Sette Bellezze di Lina Wertmüller con Giancarlo Giannini. Nel 1983, prima apparizione in Giappone per il videogioco Mario Bros., uno dei più celebri al mondo. 10 anni fa, nel 2016, un camion sulla folla alla Promenade des Anglais di Nizza uccideva 85 persone in un attentato di matrice islamista. E nel 2020 uno studio di Sergio Lambertucci ed Emily Shepard rivelava che il condor delle Ande può restare in volo per 5 ore senza mai sbattere le ali. Sono nati il 14 luglio. Nel 1602 il cardinale e politico Giulio Mazzarino. Nel 1919 l'attore Lino Ventura. Nel 1923 il dirigente sportivo Primo Nebbiolo e nel 1939 il conduttore TV Daniele Piombi. Sono nati oggi anche l'attore Renato Pozzetto nel 1940, la giornalista TV Annalisa Spiezie nel 1961, il cabarettista Giovanni Cacioppo nel 1965, l'autrice e cantante Federica Camba nel 1974, la principessa ereditaria di Svezia Vittoria nel 1977 e la sciatrice due volte oro olimpico e due volte oro mondiale Federica Brignone, nata in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per il 14 luglio 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Novas.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
18: Da Steven Spielberg.
17: Non riesco a capire, sono persone.
18: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
17: Cosa vuoi fare?
19: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
18: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Questa è
21: Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Radio Domus Novas.
15: Ho fondato Ornot nel 2013. Produciamo abbigliamento per ciclisti. Quello che apprezzo di più di Shopify è che possiamo gestire l'attività senza avere alcuna competenza tecnica. Portiamo avanti il nostro business con estrema facilità, dal back-end al front-end, alle vendite online. Se Shopify fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

0: Saluti e baci. Saluti e baci. Baci.
1: Eccoci. Allora, buona mattinata a tutti voi. Sono Maurillo. Volevo ricordarvi che, insomma, ci siamo fermati, Ci siamo fermati, la macchina si è fermata, però ritorneremo presto. Ritorneremo il 31 di agosto con saluti e baci sempre più carichi. Oh, Boscaiolo!
2: Maurillo, ma lo dici sul serio?
1: Sì, sì, no, ci fermiamo. Ritorniamo il 31.
2: Ma stai scherzando? Dai, per favore! Maurillo!
1: No, davvero, non sto scherzando.
2: Aiuto! E io cosa farò?
1: Beh, non lo so. Preparati, prepara qualcosa.

0: Saluti e baci. Saluti e baci. A baci.
1: Attenzione, comunicato importante per Maurillo. Maurillo, vieni qui un attimo perché ho sentito una cosa e spero non sia vero questa cosa. Maurillo, vieni qui perché sono già mezzo ubriaco.
2: Buongiorno, buongiorno Boscaiolo, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Che cosa c'è, Boscaiolo?
1: Senti, ma ho sentito che noi siamo fermi fino al 31. Ma stai scherzando?
2: No, no, abbiamo deciso praticamente di fermarci un attimo, un po' di vacanze, e poi riprenderemo lunedì 31 agosto.
1: Ma tutto questo tempo a casa? Cosa faccio a casa io? Maurillo, cosa faccio a casa? Io non so più cosa fare.
2: Cosa fai? Organizzati, voglio dire. Preparati per una nuova stagione.
1: Cosa vuoi che mi prepari? Io voglio dimenticare. Sai cosa faccio?
2: Cosa fai?
1: Mangi babà.

0: Saluti e baci. Saluti e baci.
1: Allora, siamo qui, cari amici, anche stamattina con saluti e baci. No, in realtà non ci siamo, vero Maurillo?
2: No, infatti non ci siamo. Cioè, praticamente vogliamo ricordare ai nostri amici che saluti e baci alla radio ritornerà lunedì 31 agosto. Assolutamente sì, un po' di pausa, facciamo un po' di vacanze e poi lunedì 31 agosto riparte saluti e baci alla radio.
1: Sì, ma adesso cosa faccio?
2: Cosa fai? Ascoltiamo la musica, quella più bella di saluti e baci alla radio. Ciao da Maurillo!
1: Ciao anche dal buscaiolo! Io cosa faccio?

0: Saluti e baci. Saluti e baci. Baci.
1: Eccoci. Allora, buona mattinata a tutti voi. Sono Maurillo. Volevo ricordarvi che, insomma, ci siamo fermati, Ci siamo fermati, la macchina si è fermata, però ritorneremo presto. Ritorneremo il 31 di agosto con saluti e baci sempre più carichi. Boscaiolo!
2: Maurillo, ma lo dici sul serio?
1: Sì, no, ci fermiamo. Ritorniamo il 31.
2: Ma stai scherzando? Dai, per favore! Maurillo!
1: No, davvero, non sto scherzando.
2: Aiuto! E io cosa farò?
1: Beh, non lo so. Preparati, prepara qualcosa.

0: Saluti e baci. Saluti e baci. A baci.
1: Attenzione, comunicato importante per Maurillo. Maurillo, vieni qui un attimo perché ho sentito una cosa e spero non sia vero questa cosa. Maurillo, vieni qui perché sono già mezzo ubriaco.
2: Buongiorno, buongiorno Boscaiolo, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Che cosa c'è, Boscaiolo?
1: Senti, ma ho sentito che noi siamo fermi fino al 31. Ma stai scherzando?
2: No, no, abbiamo deciso praticamente di fermarci un attimo, un po' di vacanze, e poi riprenderemo lunedì 31 agosto.
1: Ma tutto questo tempo a casa? Cosa faccio a casa io? Maurillo, cosa faccio a casa? Io non so più cosa fare.
2: Cosa fai? Organizzati, voglio dire. Preparati per una nuova stagione.
1: Cosa vuoi che mi prepari? Io voglio dimenticare. Sai cosa faccio?
2: Cosa fai?
1: Mangi babà.

0: saluti e baci.
1: Allora siamo qui, cari amici, anche stamattina con saluti e baci. No, in realtà non ci siamo, vero Maurillo?
2: No, infatti non ci siamo. Cioè, praticamente vogliamo ricordare ai nostri amici che saluti e baci alla radio ritornerà lunedì 31 agosto. Assolutamente sì, un po' di pausa, facciamo un po' di vacanze e poi lunedì 31 agosto riparte saluti e baci alla radio.
1: Sì, ma adesso cosa faccio?
2: Cosa fai? Ascoltiamo la musica, quella più bella di saluti e baci alla radio. Ciao da Maurillo!
1: Ciao anche dal buscaiolo! Io cosa faccio?

Mi chiamo Shannon Maldonado e sono la fondatrice di Yowie, un negozio di articoli da regalo che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché, tra le varie piattaforme che ho testato, è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi dove saremo tra qualche anno. Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

che mi riscalderà con il fuoco di un'idea. Uomo solo, uomo a metà, domani nei suoi occhi.

0: Saluti e baci. Saluti e baci. Baci.
1: Eccoci. Allora, buona mattinata a tutti voi. Sono Maurillo. Volevo ricordarvi che, insomma, ci siamo fermati, Ci siamo fermati, la macchina si è fermata, però ritorneremo presto. Ritorneremo il 31 di agosto con saluti e baci sempre più carichi. Boscaiolo!
2: Maurillo, ma lo dici sul serio?
1: Sì, no, ci fermiamo. Ritorniamo il 31.
2: Ma stai scherzando? Dai, per favore! Maurillo!
1: No, davvero, non sto scherzando.
2: Aiuto! E io cosa farò?
1: Beh, non lo so. Preparati, prepara qualcosa.
2: Vabbè, io vado a mangiare i babà. Vado a mangiare

0: Saluti e baci. Saluti e baci. A baci.
1: Attenzione, comunicato importante per Maurillo. Maurillo, vieni qui un attimo perché ho sentito una cosa e spero non sia vero questa cosa. Maurillo, vieni qui perché sono già mezzo ubriaco.
2: Buongiorno, buongiorno Boscaiolo, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Che cosa c'è, Boscaiolo?
1: Senti, ma ho sentito che noi siamo fermi fino al 31. Ma stai scherzando?
2: No, no, abbiamo deciso praticamente di fermarci un attimo, un po' di vacanze, e poi riprenderemo lunedì 31 agosto.
1: Ma tutto questo tempo a casa? Cosa faccio a casa io? Maurillo, cosa faccio a casa? Io non so più cosa fare.
2: Cosa fai? Organizzati, voglio dire. Preparati per una nuova stagione.
1: Cosa vuoi che mi prepari? Io voglio dimenticare. Sai cosa faccio?
2: Cosa fai?
1: Mangi babà.

0: Questa è. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la radio. Devo fare tutto io, dai.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Cosa si nasconde dietro la bellezza? Quando davanti a un capolavoro senti oppressione invece di pace, angoscia invece di estasi, forse il tuo sguardo ha visto qualcosa che non doveva vedere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi seguiamo un detective dell'arte in un'indagine febbrile tra botanica e storia, impressionismo e modernità. Se anche tu scrivi libri che scavano sotto la superficie delle immagini, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Oggi apriamo il libro di Grégoire Bouillet, si chiama La sindrome dell'Orangerie. Siamo davanti alle ninfee di Monet, al Museo dell'Orangerie, e ci si aspetta la pace. Grégoire Bouillet invece sente salire un'angoscia improvvisa, un'oppressione morbida, come se sotto quella superficie di acqua e luce ci fosse qualcosa di sepolto. Possibile che un capolavoro celebri la vita e allo stesso tempo nasconda un segreto? Per capirlo, Bouillet indossa di nuovo i panni del suo irresistibile detective Beaumont, con l'assistente Penny a tenerlo lontano dalle derive, e trasforma lo sconcerto in un'indagine febbrile. Tra botanica e simboli, biografia e storia, impressionismo e modernità, l'inchiesta lo conduce dall'Orangerie a Giverny, fino al Giappone e ad Auschwitz-Birkenau. A ogni zoom una pista, a ogni pista una domanda più scomoda. Che cosa vediamo davvero quando guardiamo? E quanto i nomi, le etichette, le parole capolavoro, armonia, pace interiore ci impediscono di vedere? Questo è un romanzo saggio, un noir dell'arte, avventura mentale piena di humor e intelligenza. Un libro che scava sotto la superficie delle immagini e dentro le ossessioni di chi le crea e di chi le contempla. Dopo l'ultima pagina una cosa è certa: tornare a guardare le ninfee con occhi nuovi. Di Grégoire Bouillet, La sindrome dell'Orangerie, edizioni E.O.
3: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
4: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 14 luglio. Ariete, in casa ci sono delle novità o semplicemente avete deciso di cambiare qualcosa, di fare un lavoro? Anche i rapporti con i familiari si rinnovano. Toro, l'amore è toccato da questa luna nuova in Cancro, le storie che nascono sotto questo cielo sono molto romantiche. C'è anche molta sostanza, però. Gemelli, forse è giunto il momento di fare delle scelte definitive per quanto riguarda la casa, la famiglia o una convivenza. Sul lavoro non tirate troppo la corda. Cancro, comincia una nuova fase in cui sarete grandi protagonisti, specialmente in amore. Può nascere un nuovo sentimento. Sul lavoro dovete fare attenzione alle parole. Leone, la luna non è il massimo, le emozioni sono un po' attutite. Sembrate muovervi in un ambiente ovattato. Stare in disparte non è da voi. Vergine, oggi potete contare su una luna fortunata per le amicizie, per il lavoro, ma anche per la vostra posizione sociale. In amore siete molto più attivi. Bilancia, la luna nuova si forma nel settore della carriera. Dovete innanzitutto fare attenzione a non suscitare le ire dei superiori. L'energia che sprigionate, però, può procurarvi grandi vantaggi. Scorpione, la luna è in posizione fantastica, il giorno buono per fare un viaggio, per mettervi in contatto con persone lontane. Siete di umore ottimo. Sagittario, sul lavoro ci sono situazioni delicate da risolvere. Una piccola crisi potrebbe anche spaventarvi. Cercate di non perdere la calma. Capricorno, oggi dovete fare i conti con una luna insidiosa che mette sotto pressione il lavoro ma anche il rapporto di coppia. Molto buone le nuove società e le collaborazioni. Acquario, state facendo i conti con l'irruenza di Marte. Dovete ragionare meglio e soprattutto ascoltare i consigli. In amore sarete più disponibili con il partner. Pesci, una luna che promette faville, vicino al sole vuole farvi innamorare. Crea l'atmosfera giusta per un incontro. Marte però può mettere in discussione le coppie consolidate. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della protezione civile.
2: L'eccellenza è nella selezione, solo musica italiana. La musica più bella, la più selezionata, scelta apposta per te. 5, 4, 3,
3: 2, 1. Benvenuti a Musicalmente Italiana. Partiamo con uno dei pezzi dance cantati in italiano che ha reso Alan Sorrenti una star del pop. Il brano non è mai passato di moda, trovando un nuovo pubblico tra giovanissimi, grazie anche a TikTok. L'anno del trionfo è stato il 1977, con oltre 1 milione di copie vendute solo in Italia. Figli delle stelle.

0: L'uscita è stata studiata veramente ad hoc per le feste pasquali. Serena, Brancale, Levante e Delia, sbocciata nell'ultima edizione di X Factor, hanno unito i loro talenti per raccontare musica e l'esperienza del tornare nel luogo d'origine quando si vive altrove. La canzone si chiama Al mio paese, che sarà inserita anche nell'album di prossima uscita di Serena Brancale. La canzone in arrivo è quella che ha lanciato Paolo Vallesi nel 1991, portandolo a vincere nelle nuove proposte del Festival di Sanremo con il brano Le persone inutili. E per i 35 anni dalla prima pubblicazione ha deciso, tra le altre, una nuova versione insieme ad Enrico Ruggeri, che è un maestro ad interpretare questo genere di canzoni. Il tutto documentato da una videoclip in studio di registrazione.
1: C'è anche un'altra umanità dietro, se non lascerà

0: in Italia di Umberto Tozzi sono definitivamente finiti. Proseguirà fino ai primi di maggio per le date europee, poi stop. Nonostante gli sia stato chiesto a gran voce di continuare anche con cartelli e striscioni negli ultimi concerti. Ha chiuso, sì, ma proprio da qui parte la sua nuova sfida, perché ha lanciato Gloria, il musical di cui sarà direttore artistico, che arriverà a teatro da ottobre partendo da Milano. In arrivo un'altra novità molto speciale, perché è la prima volta insieme, legati da un rapporto di amicizia e di stima reciproca, Giorgia e Tiziano Ferro sono riusciti ad incastrare le loro carriere per collaborare e dare vita al singolo che si chiama Superstar.
1: Le novità della settimana.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Cuesta, cuesta e. Radio Domus Novas. Cuesta e. Cuesta e. Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Cuesta e. Cuesta e. Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

0: Fiorella Mannoia, grande interpretazione come nel suo stile per Perfetti Sconosciuti, pubblicato come tema principale per l'omonimo film di Paolo Genovese.
1: Le novità della settimana.

0: Tutt'altro genere rispetto a Che Fastidio, che l'ha resa l'artista più ascoltata in radio nel mese di marzo, ottenendo anche la certificazione di disco d'oro. Si chiama Hollywood, la novità di Dito nella Piaga, una delle tracce del suo nuovo album dal nome Miss Italia. Il prossimo si chiama La Paranza, che Daniele Silvestri portò al festival nel 2007. È stato uno dei maggiori successi radiofonici di quell'anno, vincendo anche il David di Donatello come miglior canzone originale. Infatti tutto il brano gioca sul doppio senso, una danza leggera che nasconde la fuga, la latitanza e la necessità di sparire. Questa sovrapposizione tipica della scrittura di Silvestri ti fa ballare mentre ti racconta qualcosa di scomodo.
1: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di paranza, paranza, paranza.

Nel novembre del 1971 Bruno Lauzi era in cima alle classifiche italiane con il brano Amore caro, amore bello, scritto e composto dal duo Battisti Mogol, inciso per la loro etichetta numero 1. La canzone riscosse subito un grande successo che portò all'uscita dell'omonimo album doppio, che conteneva pezzi registrati dal vivo al Teatro Filodrammatico di Milano e altre tracce realizzate in studio. Per l'occasione ci fu la collaborazione di alcuni dei maggiori protagonisti della scena musicale italiana di allora, tra cui Camaleonti, Fratelli La Bionda, la PFM, l'Equipe 84 e tanti altri.

È arrivato il momento in cui serve una canzone che profuma d'estate e di nostalgia. Quindi andiamo con una dolcezza degli anni 70 che non appiccica ma resta in testa. Miele, questo è il titolo con cui il Giardino dei Semplici conquistarono il pubblico del Sanremo del 1977, portandosi a casa anche un telegatto nella categoria complessi.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

lunghi anni lontano dal palco, era pronto a riprendersi la scena annunciando un nuovo tour in giro per l'Italia. Purtroppo però il sogno è momentaneamente sfumato a causa di problemi fisici che l'hanno costretto a cancellare i prossimi concerti. Con il prossimo brano siamo nel 1980, un periodo in cui Miguel Bosé stava passando dall'immagine del ragazzo pop leggero ad un artista più maturo. A quei tempi partecipava spesso a trasmissioni televisive, fasciato in una tuta celeste attillatissima e ovviamente attorniato da un gruppo di ragazzi in estasi. Il cantautore spagnolo, allora 24enne, eseguiva uno dei suoi più grandi successi dal titolo Ti amerò.

0: singolo di Clara si chiama Prima Donna, che celebra quel modo di fare musica fatta di emozioni semplici, melodie giocose e orecchiabili, ma anche di un'ironia tagliente che caratterizzano la sua novità.
1: La radio del cuore, 24 ore su 24, non stop, senza fermate.

Nel ghetto arriva nel 1977 dentro l'album Carta Straccia, con un carnet di canzoni dall'esuberante vitalità musicale tra funky, rock, musica brasiliana e un pizzichino di melodia italiana. L'album di Radius porta con sé tutta la tensione di un periodo storico complicato tra proteste studentesche, sfiducia nelle istituzioni, scontri politici e un clima sociale che ribolliva. Radius decide di non edulcorare nulla, il risultato è un pezzo energico che ancora oggi suona sorprendentemente attuale. Chiudiamo il programma di oggi con un Renato Zero luminoso e imprevedibile, quello che negli anni Ottanta sapeva trasformare anche la leggerezza in un piccolo teatro personale. Galeotto fu il canotto è uno dei suoi giochi più riusciti, una storia di mare, di ironia e di libertà raccontata con quella voce che sorride mentre canta e ti fa vedere la scena come se tu fossi lì accanto a lui.

0: dagli studi di Roma avete ascoltato Musicalmente Italiana. Musicalmente Italiana, un programma ideato e condotto da Carla Vetturini.
1: Ed anche quest'ora insieme è volata via, grazie a tutti per avermi accompagnata per ogni ascolto. Un buon proseguimento di giornata a tutti da Carla, ciao!

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Disco novità con una canzone ricca di immagini evocative. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.
1: Ho raccolto la rugiada del mattino e una goccia di brina.

0: Lavoro. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
3: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di martedì 14 luglio, un robusto campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, soleggiato e pienamente estivo su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo i litorali occidentali, orientali e meridionali, così come sulle zone interne del nord e del sud della regione e sui principali rilievi. Non sono previste precipitazioni e il sole sarà protagonista fin dalle prime ore del mattino. Le temperature saranno ancora molto elevate e tenderanno ad aumentare ulteriormente, segnando l'inizio della fase più intensa di una forte ed eccezionale ondata di calore. Nelle pianure e nelle vallate interne si potranno già registrare valori prossimi o superiori ai 40 gradi, in particolare nel Campidano, nella Valle del Tirso e nelle zone interne centrali e settentrionali. Lungo le coste e le brezze riusciranno a contenere di qualche grado le temperature massime, ma l'elevato tasso di umidità renderà il caldo particolarmente afoso e opprimente. Anche durante le ore notturne le temperature resteranno molto alte, soprattutto nei centri urbani e nelle località costiere, con condizioni di disagio fisiologico e possibili notti tropicali. I venti soffieranno generalmente deboli dai quadranti sudorientali, risultando più percepibili lungo le coste esposte. Nel corso della giornata tenderanno progressivamente ad attenuarsi. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna sarà mosso. Il canale di Sardegna e il Tirreno risulteranno inizialmente poco mossi, con moto ondoso in graduale aumento fino mossi nei settori maggiormente esposti. Attenzione per i prossimi giorni. Nel corso della settimana, l'ondata di calore è destinata a intensificarsi ulteriormente, registrando valori massimi delle temperature compresi tra 42 e 43 gradi. Sulle coste le temperature risulteranno leggermente inferiori, ma l'elevata umidità accentuerà sensibilmente la percezione del caldo, rendendo l'afa molto intensa anche durante la sera e la notte. Si raccomanda di evitare l'esposizione diretta al sole nelle ore centrali della giornata, bere frequentemente e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini, persone fragili e animali. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Buona giornata e arrivederci al prossimo aggiornamento con le previsioni del tempo della Sardegna.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 14 luglio. Ariete, in casa ci sono delle novità o semplicemente avete deciso di cambiare qualcosa, di fare un lavoro? Anche i rapporti con i familiari si rinnovano. Toro, l'amore è toccato da questa luna nuova in Cancro, le storie che nascono sotto questo cielo sono molto romantiche. C'è anche molta sostanza, però. Gemelli, forse è giunto il momento di fare delle scelte definitive per quanto riguarda la casa, la famiglia o una convivenza. Sul lavoro non tirate troppo la corda. Cancro, comincia una nuova fase in cui sarete grandi protagonisti, specialmente in amore. Può nascere un nuovo sentimento. Sul lavoro dovete fare attenzione alle parole. Leone, la luna non è il massimo, le emozioni sono un po' attutite. Sembrate muovervi in un ambiente ovattato. Stare in disparte non è da voi. Vergine, oggi potete contare su una luna fortunata per le amicizie, per il lavoro, ma anche per la vostra posizione sociale. In amore siete molto più attivi. Bilancia, la luna nuova si forma nel settore della carriera. Dovete innanzitutto fare attenzione a non suscitare le ire dei superiori. L'energia che sprigionate, però, può procurarvi grandi vantaggi. Scorpione, la luna è in posizione fantastica, il giorno buono per fare un viaggio, per mettervi in contatto con persone lontane. Siete di umore ottimo. Sagittario, sul lavoro ci sono situazioni delicate da risolvere. Una piccola crisi potrebbe anche spaventarvi. Cercate di non perdere la calma. Capricorno, oggi dovete fare i conti con una luna insidiosa che mette sotto pressione il lavoro ma anche il rapporto di coppia. Molto buone le nuove società e le collaborazioni. Acquario, state facendo i conti con l'irruenza di Marte. Dovete ragionare meglio e soprattutto ascoltare i consigli. In amore sarete più disponibili con il partner. Pesci, una luna che promette faville, vicino al sole vuole farvi innamorare. Crea l'atmosfera giusta per un incontro. Marte però può mettere in discussione le coppie consolidate. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marchio Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: È martedì 14 luglio 2026, la chiesa ricorda San Camillo dell'Ellis. La luna è nuova e il proverbio del giorno, tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, ricorda che insistere a compiere azioni illecite comporta prima o poi di essere scoperti e puniti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1789 a Parigi la caduta della Bastiglia dava l'avvio alla Rivoluzione francese. Nel 1859 prima pubblicazione per La Nazione, il quotidiano fondato a Firenze il giorno precedente. Nel 1902 crollava il campanile della Basilica di San Marco a Venezia e già in serata il comune ne disponeva la ricostruzione. Nel 1921, in un processo che da subito era sembrato basarsi su pregiudizi nei confronti degli immigrati italiani Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, i due venivano riconosciuti colpevoli di avere ucciso il loro datore di lavoro. E nel 1958 un colpo di stato militare in Iraq chiudeva 37 anni di monarchia nel paese. Nel 1964 a Grosseto, matrimonio segreto tra i cantanti Adriano Celentano e Claudia Mori, era celebrato alle 3 di notte per sfuggire ai cronisti. Nel 1965, al suo primo anno da professionista, Felice Gimondi vinceva il Tour de France di ciclismo. Nel 1975 a Pozzuoli iniziavano le riprese del film Pasqualino Sette Bellezze di Lina Wertmüller con Giancarlo Giannini. Nel 1983, prima apparizione in Giappone per il videogioco Mario Bros, uno dei più celebri al mondo. 10 anni fa, nel 2016, un camion sulla folla alla Promenade des Anglais di Nizza uccideva 85 persone in un attentato di matrice islamista. E nel 2020 uno studio di Sergio Lambertucci ed Emily Shepard rivelava che il condor delle Ande può restare in volo per 5 ore senza mai sbattere le ali. Sono nati il 14 luglio, nel 1602 il cardinale e politico Giulio Mazzarino, nel 1919 l'attore Lino Ventura, nel 1923 il dirigente sportivo Primo Nebbiolo e nel 1939 il conduttore TV Daniele Piombi. Sono nati oggi anche l'attore Renato Pozzetto nel 1940, la giornalista TV Annalisa Spiezie nel 1961, il cabarettista Giovanni Cacioppo nel 1965, l'autrice e cantante Federica Camba nel 1974, la principessa ereditaria di Svezia Vittoria nel 1977 e la sciatrice due volte oro olimpico e due volte oro mondiale Federica Brignone, nata in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per il 14 luglio 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, bentornati su Pillole di AI. Io sono Manuel.
7: E io sono Chiara.
6: AI è gestione dei conflitti.
7: Quando

0: È un conflitto, è un crimine emotivo.
1: La I sta diventando un mediatore silenzioso. Ci sono sistemi che analizzano tono della voce, parole e ritmo della conversazione e capiscono quando una discussione sta degenerando.
0: Tipo quando la voce sale, gli sbuffi aumentano e la frase "non sei tu, sono io" inizia a bussare.
1: La I lo capisce e ti suggerisce: forse è meglio fare una pausa?
0: Una funzione che dovremmo avere di serie nella vita reale.
1: App come Replica o Uper suggeriscono frasi più calme, più empatiche e meno impulsive.
0: In pratica ti impediscono di scrivere OK, che è la forma più pura di passivo-aggressività.
1: Oh, fai come vuoi, che significa ehi, non farlo mai.
0: La I arriva anche in azienda. Piattaforme che analizzano mail e chat e individuano tensioni o incomprensioni.
1: E mandano notifiche tipo: forse è meglio parlare in una call, non con altre 14 email passivo-aggressive.
0: Lo sfogo post-riunione però resta comunque un diritto umano.
1: Assolutamente.
0: La I aiuta anche nella negoziazione. Analizza bisogni, priorità, interessi e propone soluzioni win-win.
1: Sì, tipo: invece di litigare per il divano, compratene uno più grande.
0: Questa sì che è diplomazia.
1: E interpreta anche le emozioni. Non solo cosa dici, ma come lo dici. Se sente ansia, frustrazione o tristezza, diciamo che adatta le risposte.
0: Immagina una I che ti sussurra: forse è meglio non rispondere così, eh?
1: Fine dei litigi via messaggio.
0: E inizio di una generazione un po' più adulta.
1: Nelle coppie poi esistono app che insegnano comunicazione empatica.
0: Tipo: riformula ciò che hai capito o non generalizzare.
1: Quindi niente, fai sempre così o non ascolti mai.
0: O il leggendario: tu non mi capisci.
1: Sì, quello è il mostro finale dei conflitti.
0: Ci sono anche ricerche che usano l'AI per prevedere i punti in cui un gruppo rischia di litigare.
1: Una sorta di prevenzione dei litigi.
0: Tipo sapere che il martedì, dopo la riunione lunga, nessuno va provocato.
1: Sì, o che la domenica mattina io non posso parlare finché non ho preso il caffè.
0: Legge universale del multiverso.
1: E poi fondamentale, l'AI è neutrale e non prende mai le parti.
0: Finché non decide che avete torto entrambi.
1: A quel punto non vale più. Comunque l'obiettivo non è litigare meno, ma litigare meglio, con più consapevolezza e più ascolto.
0: Perché il conflitto non è il nemico, lo è il modo in cui lo gestiamo.

l'estate 2026 con i tormentoni della Italian Chart. Benvenuti nella classifica italiana delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana. Un buon ascolto da Massimo Esposito e partiamo subito, anche perché oggi all'interno della hit ci sono grosse novità. Scendono al 20° posto Salmo e Colapesce, Cattive abitudini.

Ovunque voi siate, al numero 19 sale Baby K con Tuca Macarena e al numero 18 perde qualche posizione Dito nella piaga con la sua Businessman.

Successi italiani all'interno della Italian Chart ogni settimana sulla vostra radio preferita con Massimo Esposito e stiamo scalando la classifica. E attenzione che Achille Lauro perde qualche posizione. Al numero 17, Comuni Immortali.

I grandi successi italiani che caratterizzano l'estate 2026. All'interno della Italian Chart la stiamo scalando insieme. Al numero 16 scende Fulminacci con Maledetto Me.

Benvenuti nella classifica italiana. Al numero 15, J-Ax con la sua Hippie Yayo. Italian Chart.

0: Tormentoni dell'estate 2026, tormentoni all'interno della Italian Chart con Massimo Esposito che ha al microfono Jags con la sua Hippie Yayo al numero 15, al numero 14 scende Anna con la sua White Girl Wasted. E attenzione perché all'interno dell'Italian Chart ci sono tante novità da ascoltare. La prima è questa, al numero 13 DNA, Gabri Ponte e Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di un...

0: Restate lì, non muovetevi, torniamo tra pochissimo con la classifica.
1: Ehi, dico a te, sì sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
2: Radio Domus Novas.
0: Benvenuti nella Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana. Sono Massimo Esposito al microfono e insieme la stiamo scalando e adesso dobbiamo scoprire le prime 10 posizioni. Perde qualcosina rispetto alla settimana scorsa? Giovanotti insieme ad Alfa con Buon Vento questa settimana alla posizione numero 10.

Ed anche in questo mese di luglio, in piena estate, c'è la Italian Chart con Massimo Esposito che ha il microfono. Al numero 9 sale Saif con Buona Domenica, mentre alla posizione numero 8, dal primo posto della scorsa settimana, Irama scivola con la sua Cabana.

2026 all'interno della Italian Chart. Ci stiamo avvicinando pian pianino alle primissime posizioni. Al numero 8 Cabana con Irama, al numero 7 salgono Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, e al numero 6, attenzione, attenzione, che sale anche lei, Noemi con Tu cosa fai questa sera?

Ogni settimana sulla vostra radio c'è la Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e la stiamo scalando. E attenzione, perché oggi il podio è completamente stravolto con tante novità. Al numero 3 salgono loro Marc Cremont, Serena Brancale e The Colors con la loro Partenope.

parte con i grandi tormentoni del 2026. Il podio della Italian Chart. Al numero 2 sono stabili come la scorsa settimana. I Pinguini Tattici Nucleari ormai sono in classifica da tantissime settimane con Sorry, Scusa, Lo Siento.

la nuova numero uno della settimana della Italian Chart, la scopriremo tra pochissimo. Prima c'è il riepilogo. Al numero 10, Buon Vento con Jovanotti ed Alfa. Al numero 9, Sale Safe con Buona Domenica. Al numero 8, Cabana con Irama che scende. Al numero 7, Angelina Mango e Marco Mengoni risalgono alla classifica con Canto d'Amore. Al sesto posto, Tu Cosa Fai Questa Sera con Noemi che risale la classifica. Risale anche lui, Francesco Gabani, con la sua Summer Funk alla quinta posizione. Gaia sale anche lei al quarto posto con Bossa Nostra. Sul podio torna Merk Raymond insieme a Serena Brancale e The Colors con Partenope, e abbiamo appena ascoltato alla posizione numero 2 i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento. La scorsa settimana era al numero 10, oggi al primo posto Samurai J. Ma prima un grande ringraziamento a tutti coloro che hanno ascoltato la Italian Chart. Massimo Esposito vi saluta. Se volete, seguitemi anche su Instagram e su TikTok come Massimo Radio. E quindi vi lascio alla nuova numero uno della settimana. Samurai J torna al primo posto con la sua Flamenco Paranoia.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse lo avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Cosa si nasconde dietro la bellezza? Quando davanti a un capolavoro senti oppressione invece di pace, angoscia invece di estasi, forse il tuo sguardo ha visto qualcosa che non doveva vedere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi seguiamo un detective dell'arte in un'indagine febbrile tra botanica e storia, impressionismo e modernità. Se anche tu scrivi libri che scavano sotto la superficie delle immagini, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Oggi apriamo il libro di Grégoire Bouillet, si chiama La sindrome dell'Orangerie. Siamo davanti alle ninfee di Monet, al Museo dell'Orangerie, e ci si aspetta la pace. Grégoire Bouillet invece sente salire un'angoscia improvvisa, un'oppressione morbida, come se sotto quella superficie di acqua e luce ci fosse qualcosa di sepolto. Possibile che un capolavoro celebri la vita e allo stesso tempo nasconda un segreto? Per capirlo, Bouillet indossa di nuovo i panni del suo irresistibile detective Beaumont, con l'assistente Penny a tenerlo lontano dalle derive, e trasforma lo sconcerto in un'indagine febbrile. Tra botanica e simboli, biografia e storia, impressionismo e modernità, l'inchiesta lo conduce dall'Orangerie a Giverny, fino al Giappone e ad Auschwitz-Birkenau. A ogni zoom una pista, a ogni pista una domanda più scomoda. Che cosa vediamo davvero quando guardiamo? E quanto i nomi, le etichette, le parole capolavoro, armonia, pace interiore ci impediscono di vedere? Questo è un romanzo saggio, un noir dell'arte, avventura mentale piena di humor e intelligenza. Un libro che scava sotto la superficie delle immagini e dentro le ossessioni di chi le crea e di chi le contempla. Dopo l'ultima pagina una cosa è certa, tornare a guardare le ninfee con occhi nuovi. Di Grégoire Bouillet, La sindrome dell'Orangerie, Edizioni E.O.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
17: Da Steven Spielberg.
16: Non riesco a capire, sono persone.
17: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
16: Cosa vuoi fare?
18: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Un cordiale saluto ai nostri ascoltatori di Idea News, bentornati su Radio Idea. Oggi torniamo ad ospitare il senatore Domenico Scilipoti, che la settimana scorsa ci ha già regalato riflessioni importanti sulla geoingegneria e sul DDL Cieli Blu. In questa seconda conversazione affrontiamo temi altrettanto cruciali per il futuro del nostro paese, il signoraggio e la sovranità monetaria. Bentornato senatore, è un piacere riaverla con noi.
2: Grazie a lei e grazie ai vostri emittenti di poter esprimere il mio pensiero, grazie.
1: Sul fronte economico, lei ha spesso denunciato il meccanismo del signoraggio. In che modo la perdita di sovranità monetaria e il sistema della moneta a debito condizionano la vita reale e le tasche delle famiglie italiane?
2: Ma il problema del signoraggio, il problema della perdita della sovranità monetaria, detta così, sì, possiamo lanciare, possiamo dire di che cosa si tratta per far capire al cittadino che molte volte, o quasi il 60-70%, questi argomenti li affronta di striscio, cioè non li approfondisce, che sono argomenti molto importanti. In sintesi, alla sua domanda possiamo dire: da quando c'è tutta questa problematica dell'abbandono della sovranità monetaria del paese Italia, il paese è diventato più povero e conseguenzialmente anche gli italiani. Il fatto grave è che molti non si accorgono e non hanno capito ciò che è successo, né i politici sono interessati a ripristinare le regole del gioco nell'interesse del paese. Lei pensi che una volta si stampava moneta per conto dello Stato, una di 10 euro costavano 5 centesimi e la differenza fra il potere reale e il potere commerciale restava allo Stato e conseguenzialmente restava ai cittadini. Lo Stato li utilizzava per fare strade, per fare case popolari, per potenziare la sanità. Da quando invece abbiamo perso la sovranità monetaria, questo, a differenza di potere reale, il potere differenziale fra il potere commerciale e il potere reale, il potere commerciale e il potere di stampa, non è più in mano allo Stato e conseguenzialmente non è più in mano ai cittadini, ma è in mano a delle lobby privati che si sono appropriati della Banca d'Italia, perché la Banca d'Italia ormai è privatizzata, non sono più i proprietari italiani, ma sono le multinazionali, le banche e i mediatori finanziari. E le conseguenze quali sono? Che quella differenza di stampa di moneta va a finire non nelle tasche degli italiani, dello Stato, nelle tasche degli italiani, ma in mano a dei proprietari abusivi, cioè dire abusivi forse no, perché hanno fatto le operazioni che dovevano fare e conseguenzialmente si sono regolarizzati per diventare nuovi proprietari della Banca d'Italia. Ma questo è stato un atto criminale. Molti che cosa dicono per contrastare quello che sto dicendo io? Ma ormai siamo nella BCE, perciò la sovranità monetaria è direttamente o indirettamente si è persa, ma non è vero, perché noi siamo proprietari anche della BCE, siamo tra i massimi azionisti della BCE insieme alla Germania e alla Francia e conseguenzialmente fino a no, c'è un guadagno di tutte le operazioni della BCE, quel guadagno che dovrebbe andare allo Stato italiano e conseguenzialmente agli italiani va a finire invece nelle mani di questi proprietari di questa Banca d'Italia che si sono presi questa Banca d'Italia non in modo corretto e non è corretto mantenerla nelle mani di costoro. O loro restituiscono la Banca d'Italia agli italiani oppure il popolo italiano, ma più che il popolo italiano, i rappresentanti del popolo italiano dovrebbero fare in modo di costruire un'altra Banca d'Italia che potrebbe garantire serenità e prospettiva per i nostri figli. L'argomento della sovranità monetaria è un argomento esplosivo, ha fatto poveri gli italiani, ci sono dei, io mi permetto di utilizzare virgoletto questa parolina che utilizzerò, ci sono dei delinquenti che si stanno approfittando di ciò che è degli italiani e hanno anche il barbaro coraggio di dire che ciò che c'è nelle casse della Banca d'Italia, che sono le riserve auree e anche i beni che la Banca d'Italia ha, dovrebbero essere anche loro, cioè dire non soltanto hanno fatto la rapina agli italiani, ma vogliono continuare a fare la rapina e spacciandola per legittimità e per verità, quando è una falsità ed è un comportamento disonesto che hanno messo in atto. Allora una politica seria dovrebbe intervenire, non parlare delle sciocchezze, ma parlare delle questioni concrete, reali, di quegli argomenti che potrebbero riportare, ripristinare le regole del gioco e potenziare questo paese che si chiama Italia e far sì che possa ritornare ad essere un paese con una spina dorsale molto forte.
1: Senatore, guardando l'Europa, siamo gli unici ad aver perso questa battaglia.
2: La perdita della sovranità monetaria c'è in Italia, ma gli altri paesi, nessuno degli altri paesi l'ha persa. Cioè dire c'è soltanto una piccola cosa in Svizzera, ma la sovranità monetaria nessuno dei paesi l'ha persa, né la Germania, né la Francia, né la Spagna. Noi l'abbiamo persa, ma perché l'abbiamo persa? Perché abbiamo votato all'interno del Parlamento con un differenziale di voti di 4 a favore, che cosa? Tutto un meccanismo che piano piano che cosa ha fatto? Ha svuotato e ha creato le condizioni affinché si perdesse la sovranità monetaria. Noi dobbiamo dire in modo semplice che quei soldi che i cittadini hanno in tasca non sono loro, ma è carta straccia. Una volta non era carta straccia perché era vincolata, quel denaro che avevano in tasca era vincolato a che cosa? A quello che c'era in cassa presso la Banca d'Italia, che era l'oro. E allora tu potevi battere denaro in quantità in rapporto alle riserve auree che tu avevi. Oggi invece tu lo batti in rapporto al PIL, cioè a dire che quella carta che tu hai in tasca non è più garantita da qualcosa di serio e di concreto all'interno delle casse delle banche, ma è garantita soltanto a parole. Allora dovremmo far capire che si dovrebbe fare una rivoluzione non violenta ma culturale per ripristinare quelle regole del gioco che darebbero serenità. La moneta deve ritornare allo Stato italiano e lo Stato italiano, quel potere differenziale fra il costo e la commercializzazione, che come dicevo prima 10 euro costano per stamparli 5 centesimi e la differenza 99,95 e guadagno, quel guadagno era degli italiani e lo Stato lo utilizzava per fare case popolari, per dare aiuto alle famiglie, per dare aiuto alla sanità, per dare aiuto a coloro i quali difendono il paese, carabinieri, polizia, guardia di finanza. Ora non c'è più, perché quel potere differenziale, quella differenza fra il costo della stampa e il costo della commercializzazione, se lo mettono in tasca le lobby, ma se lo mettono non in modo corretto, ma fanno un'attività di sciacallaggio e un'attività di ruberia nei confronti, hanno fatto e continuano a fare nei confronti degli italiani. Ma noi dobbiamo spiegarle queste cose in modo semplice, perché la gente di buona volontà non deve fare rivoluzione violente, ma deve fare rivoluzione culturale e deve riappropriarsi di ciò che è dello Stato e di ciò che è dei cittadini. Noi possiamo anche, se lei dovesse ritenere opportuno, possiamo aprire anche una chiacchierata settimanale su questo argomento, ma anche sull'altra questione cieli puliti, oppure sull'altra questione sulla sanità, e dove i cittadini possono intervenire e fare delle domande per capire meglio ciò che sta succedendo in Italia e per rendersi conto del momento difficile che stiamo attraversando, con delle conseguenze che sono poco drammatiche per noi. La drammaticità aumenta sui nostri figli, ma addirittura sui nostri nipoti diventa veramente un rischio altissimo e la drammaticità potrebbe arrivare al tetto massimo.
1: Senatore, ma come può un cittadino comune verificare con i propri occhi quello che ci sta raccontando?
2: Non è un modo di pensare arbitrario o soggettivo, è un modo di pensare oggettivo, perché i fatti che io oggi sto raccontando a lei e a chi ci ascolta sono dei fatti reali. Basta andare su internet, cliccare per dire chi sono i proprietari della Banca d'Italia e viene fuori che lo Stato italiano è proprietario solo per il 6%, il 94% sono i mediatori finanziari e le banche, che le banche non sono italiane ma sono cinesi, giapponesi, americane, cioè dire è veramente qualcosa che in altri tempi avremmo detto che era impensabile.
1: Chiarissimo, senatore, un tema che merita certamente un approfondimento dedicato e non mancheremo di farlo.
2: C'è anche la carta di credito, per esempio, che è un altro argomento. In 50 operazioni al costo di un euro tu hai 50 euro che potresti commercializzare, ma se tu li dovessi commercializzare attraverso la carta di credito, ogni operazione ha un costo, a 50 operazioni tu quei 50 euro non te li ritrovi più in tasca, ma te li hanno rubati. rubati. Dico, è un altro argomento che dovremmo affrontare, ma dobbiamo affrontare un argomento per volta, far capire alla gente, perché se parliamo di tante cose se lo scorda. Noi dobbiamo prendere un argomento, su quello focalizzare e farlo capire bene, e gli italiani, una volta che hanno capito bene di che cosa stiamo parlando, si documentano e verificano che stiamo dicendo la verità, allora diventano sponsor nell'interesse della verità e della giustizia.
1: La ringrazio, onorevole Scilipoti, per il suo contributo e per i suggerimenti strategici. Condividiamo pienamente la sua visione. La diffusione capillare e la consapevolezza dei cittadini sono fondamentali per il successo di questa iniziativa.
2: Grazie a lei, sono stato contento di aver fatto questa chiacchierata con lei. Se dovesse andare anche in televisione questa nostra chiacchierata, chi ci vedrà, direttamente o indirettamente, possano porre delle domande e avere delle risposte chiare, affinché possano conoscere realmente qual è il momento che stiamo vivendo della nostra vita. Quando vuole mi chiami, affrontiamo gli argomenti, cerchiamo di sviscerarli il più possibile. Lei è un bravissimo giornalista, saprà sintetizzare quello che noi abbiamo detto fuori onda e dentro onda, e per incominciare a mandare questo messaggio sul territorio nazionale. Io credo che lei, da buon giornalista, insieme al collega che mi ha chiamato, debba organizzare dei punti di riferimento di gente che crede in un progetto veramente reale, concreto, per riscrivere oppure per riscoprire le regole del gioco sul territorio nazionale, ed avere punti di riferimento in ogni provincia o in ogni comune d'Italia, non soltanto per fare 10 o 20 bacchetti, ma per fare postazioni che divulgano questo modo di pensare.
1: Senatore Scilipoti, la ringrazio ancora una volta per aver condiviso con noi il suo pensiero lucido e controcorrente su temi che troppo spesso restano ai margini del dibattito pubblico.
2: Dottore, un abbraccione di cuore, e quando volete chiamatemi.
1: Le auguro buon lavoro, senatore. A presto.
2: Grazie, arrivederci.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.
4: Disco novità con una canzone ricca di immagini evocative. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Cari amici di On Air, buona estate a tutti quanti voi da Daniele Dalmuto, che inizia, si accinge ad incominciare questa prima puntata della settimana. Caldo mese di luglio, ma tante novità direttamente dai più prestigiosi mercati indipendenti italiani.

Ed apriamo il mercato indipendenti con Akame, con il singolo Senza Limiti, un brano che va oltre la classica canzone d'amore per trasformarsi in un messaggio di forza. Cantautore ligure, Akame è il nome d'arte di Giuseppe Akame. Dopo aver intrapreso il suo percorso musicale con la chitarra acustica negli ultimi anni, ha costruito un'identità artistica che fonde cantautorato e pop con influenze rock, British, country ed elettroniche.

E loro sono i coniugi Orsini con Sergio, il loro nuovo singolo, un brano che si distingue per l'uso marcato dei sintetizzatori e per un immaginario narrativo costruito più evocativo che esplicito. L'introduzione strumentale, lunga e atmosferica, apre la strada alla voce di Luca Orsini, che canta in prima persona e rivela di aver trovato il tesoro di Sergio.

ho trovato il tesoro di Sergio. Dopo anni di ricerche poco produttive, adesso che Sergio è morto, non avrà niente da dire. Stava tra due grosse pietre, perfettamente conservato. Un tesoro così grande, non l'avevo mai guardato.

0: Quando fa molto caldo, indossa vestiti leggeri e comodi in fibre naturali. Evita di esporti al sole tra mezzogiorno e le 6 del pomeriggio. Soggiorna qualche ora in ambienti più freschi. Consuma pasti leggeri e bevi molta acqua. Rinfrescati con bagni e douche. E se vedi qualcuno che sta male per il caldo, chiama il 118. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
1: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

Ci sono incontri che arrivano senza preavviso e cambiano il colore di un'intera stagione. Con un'estate che ritorna, Daniele Foschia racconta la scintilla improvvisa tra un ragazzo e una ragazza. Uno sguardo, un colpo al cuore e quell'istante capace di trasformare l'estate in qualcosa di magico.

Flavia Celano, una cantautrice italiana che già ha all'attivo molti singoli e un album. Con l'etichetta Musica Record ha pubblicato i singoli Fiera e Inverno, artista di talento e docente di canto e songwriting, laureata presso la St. Louis College of Music di Roma. Arriva ad On Air con il suo singolo Nella mia testa.

Luca Del Torto, giovane e talentuoso cantautore italiano originario dell'isola d'Elba, apprezzato a livello locale e nazionale per la sua voce raffinata e la solida presenza scenica. La sua carriera spazia tra importanti palcoscenici dal vivo, progetti discografici e apparizioni televisive. Torna ad On Air con Anche il tuo nome. Che vuoi

Terra Mia, il nuovo singolo di Matteo Venneri, cantautore e chitarrista friulano della provincia di Udine. Musicista da oltre 15 anni, Matteo ha costruito il proprio percorso tra studio, canto moderno, masterclass di chitarra ed esperienze live con diverse rock band locali, passando dai concerti nei locali di provincia sino alla partecipazione a contest musicali regionali e nazionali.

E la nostra mail è sempre la solita, che anche in questa calda estate 2026 non si chiude mai: onair@supermarketradio.it.

0: Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.
1: Buongiorno, state ascoltando Radio Domus Novas.

Un'esplosione di ritmo e colore che fonde l'energia del pop funky con le atmosfere calde della Latin bossa. Attraverso un groove coinvolgente e una melodia immediata, il brano racconta il contrasto tra una società sempre più orientata all'apparenza e chi continua a cercare autenticità. Lui è Paolo De Berardinis con Tutti.

0: pomeriggio.
1: Renzo Cantarelli, stimato cantautore, chitarrista e paroliere italiano originario di Carrara, noto principalmente per la sua produzione nell'ambito della musica folk rock. Nato in una famiglia di storici musicisti, ha imbracciato la chitarra fin dall'età di 8 anni. Ad On Air con Voglio Te.

E giunge al termine questa prima puntata della settimana di Onel. Voglio ricordarvi, come faccio tutte le settimane, che per riascoltarci basta collegarsi su Amazon Music, su Audible oppure anche su TuneIn. Cercate Daniele Dalmuto oppure Onel, entrate nel nostro mondo, oppure in home page sul sito www.supermarketradio.it.

0: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas.
3: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di martedì 14 luglio, un robusto campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, soleggiato e pienamente estivo su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo i litorali occidentali, orientali e meridionali, così come sulle zone interne del nord e del sud della regione e sui principali rilievi. Non sono previste precipitazioni e il sole sarà protagonista fin dalle prime ore del mattino. Le temperature saranno ancora molto elevate e tenderanno ad aumentare ulteriormente, segnando l'inizio della fase più intensa di una forte ed eccezionale ondata di calore. Nelle pianure e nelle vallate interne si potranno già registrare valori prossimi o superiori ai 40 gradi, in particolare nel Campidano, nella Valle del Tirso e nelle zone interne centrali e settentrionali. Lungo le coste e le brezze riusciranno a contenere di qualche grado le temperature massime, ma l'elevato tasso di umidità renderà il caldo particolarmente afoso e opprimente. Anche durante le ore notturne le temperature resteranno molto alte, soprattutto nei centri urbani e nelle località costiere, con condizioni di disagio fisiologico e possibili notti tropicali. I venti soffieranno generalmente deboli dai quadranti sudorientali, risultando più percepibili lungo le coste esposte. Nel corso della giornata tenderanno progressivamente ad attenuarsi. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna sarà mosso. Il canale di Sardegna e il Tirreno risulteranno inizialmente poco mossi, con moto ondoso in graduale aumento fino mossi nei settori maggiormente esposti. Attenzione per i prossimi giorni. Nel corso della settimana, l'ondata di calore è destinata a intensificarsi ulteriormente, registrando valori massimi delle temperature compresi tra 42 e 43 gradi. Sulle coste le temperature risulteranno leggermente inferiori, ma l'elevata umidità accentuerà sensibilmente la percezione del caldo, rendendo l'afa molto intensa anche durante la sera e la notte. Si raccomanda di evitare l'esposizione diretta al sole nelle ore centrali della giornata, bere frequentemente e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini, persone fragili e animali. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Buona giornata e arrivederci al prossimo aggiornamento con le previsioni del tempo della Sardegna.
4: È martedì 14 luglio 2026, la chiesa ricorda San Camillo dell'Ellis. La luna è nuova e il proverbio del giorno, tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, ricorda che insistere a compiere azioni illecite comporta prima o poi di essere scoperti e puniti. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1789 a Parigi la caduta della Bastiglia dava l'avvio alla Rivoluzione francese. Nel 1859 prima pubblicazione per La Nazione, il quotidiano fondato a Firenze il giorno precedente. Nel 1902 crollava il campanile della Basilica di San Marco a Venezia e già in serata il comune ne disponeva la ricostruzione. Nel 1921, in un processo che da subito era sembrato basarsi su pregiudizi nei confronti degli immigrati italiani Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, i due venivano riconosciuti colpevoli di avere ucciso il loro datore di lavoro. E nel 1958 un colpo di stato militare in Iraq chiudeva 37 anni di monarchia nel paese. Nel 1964 a Grosseto, matrimonio segreto tra i cantanti Adriano Celentano e Claudia Mori era celebrato alle 3 di notte per sfuggire ai cronisti. Nel 1965, al suo primo anno da professionista, Felice Gimondi vinceva il Tour de France di ciclismo. Nel 1975 a Pozzuoli iniziavano le riprese del film Pasqualino Sette Bellezze di Lina Wertmüller con Giancarlo Giannini. Nel 1983, prima apparizione in Giappone per il videogioco Mario Bros., uno dei più celebri al mondo. 10 anni fa, nel 2016, un camion sulla folla alla Promenade des Anglais di Nizza uccideva 85 persone in un attentato di matrice islamista. E nel 2020 uno studio di Sergio Lambertucci ed Emily Shepard rivelava che il condor delle Ande può restare in volo per 5 ore senza mai sbattere le ali. Sono nati il 14 luglio, nel 1602 il cardinale e politico Giulio Mazzarino, nel 1919 l'attore Lino Ventura, nel 1923 il dirigente sportivo Primo Nebbiolo e nel 1939 il conduttore TV Daniele Piombi. Sono nati oggi anche l'attore Renato Pozzetto nel 1940, la giornalista TV Annalisa Spiezie nel 1961, il cabarettista Giovanni Cacioppo nel 1965, l'autrice e cantante Federica Camba nel 1974, la principessa ereditaria di Svezia Vittoria nel 1977 e la sciatrice due volte oro olimpico e due volte oro mondiale Federica Brignone, nata in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per il 14 luglio 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
3: Due minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: Cosa si nasconde dietro la bellezza? Quando davanti a un capolavoro senti oppressione invece di pace, angoscia invece di estasi, forse il tuo sguardo ha visto qualcosa che non doveva vedere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi seguiamo un detective dell'arte in un'indagine febbrile tra botanica e storia, impressionismo e modernità. Se anche tu scrivi libri che scavano sotto la superficie delle immagini, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Oggi apriamo il libro di Grégoire Bouillet, si chiama La sindrome dell'Orangerie. Siamo davanti alle Ninfee di Monet, al Museo dell'Orangerie, e ci si aspetta la pace. Grégoire Bouillet invece sente salire un'angoscia improvvisa, un'oppressione morbida, come se sotto quella superficie di acqua e luce ci fosse qualcosa di sepolto. Possibile che un capolavoro celebri la vita e allo stesso tempo nasconda un segreto? Per capirlo, Bouillet indossa di nuovo i panni del suo irresistibile detective Moore, con l'assistente Penny a tenerlo lontano dalle derive, e trasforma lo sconcerto in un'indagine febbrile. Tra botanica e simboli, biografia e storia, impressionismo e modernità, l'inchiesta lo conduce dall'Orangerie.

0: L'arte, avventura mentale piena di humor e intelligenza. Un libro che scava sotto la superficie delle immagini e dentro le ossessioni di chi le crea e di chi le contempla. Dopo l'ultima pagina una cosa è certa: tornare a guardare le ninfee con occhi nuovi. Di Grégoire Bouillet, La sindrome dell'Orangerie, edizioni E.O.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
20: Radio Domus Novas.
21: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di martedì 14 luglio, un robusto campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, soleggiato e pienamente estivo su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo i litorali occidentali, orientali e meridionali, così come sulle zone interne del nord e del sud della regione e sui principali rilievi. Non sono previste precipitazioni e il sole sarà protagonista fin dalle prime ore del mattino. Le temperature saranno ancora molto elevate e tenderanno ad aumentare ulteriormente, segnando l'inizio della fase più intensa di una forte ed eccezionale ondata di calore. Nelle pianure e nelle vallate interne si potranno già registrare valori prossimi o superiori ai 40 gradi, in particolare nel Campidano, nella Valle del Tirso e nelle zone interne centrali e settentrionali. Lungo le coste e le brezze riusciranno a contenere di qualche grado le temperature massime, ma l'elevato tasso di umidità renderà il caldo particolarmente afoso e opprimente. Anche durante le ore notturne le temperature resteranno molto alte, soprattutto nei centri urbani e nelle località costiere, con condizioni di disagio fisiologico e possibili notti tropicali. I venti soffieranno generalmente deboli dai quadranti sudorientali, risultando più percepibili lungo le coste esposte. Nel corso della giornata tenderanno progressivamente ad attenuarsi. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna sarà mosso. Il canale di Sardegna e il Tirreno risulteranno inizialmente poco mossi, con moto ondoso in graduale aumento fino mossi nei settori maggiormente esposti. Attenzione per i prossimi giorni!

0: Nel corso della settimana, l'ondata di calore è destinata a intensificarsi ulteriormente, registrando valori massimi delle temperature compresi tra 42 e 43 gradi. Sulle coste le temperature risulteranno leggermente inferiori, ma l'elevata umidità accentuerà sensibilmente la percezione del caldo, rendendo l'afa molto intensa anche durante la sera e la notte. Si raccomanda di evitare l'esposizione diretta al sole nelle ore centrali della giornata, bere frequentemente e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini, persone fragili e animali. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Buona giornata e arrivederci al prossimo aggiornamento con le previsioni del tempo della Sardegna.
1: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Buongiorno. Siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

Disco novità con una canzone ricca di immagini evocative. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

nothing. Let me see what you got, baby. Earthshit, baby.

Steel. Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Cuesta, cuesta e. Radio Domus Novas. Cuesta e. Cuesta e. Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Cuesta e. Cuesta e. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
2: È martedì 14 luglio 2026, la chiesa ricorda San Camillo dell'Ellis. La luna è nuova e il proverbio del giorno, tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, ricorda che insistere a compiere azioni illecite comporta prima o poi di essere scoperti e puniti. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1789 a Parigi la caduta della Bastiglia dava l'avvio alla Rivoluzione francese. Nel 1859 prima pubblicazione per La Nazione, il quotidiano fondato a Firenze il giorno precedente. Nel 1902 crollava il campanile della Basilica di San Marco a Venezia e già in serata il comune ne disponeva la ricostruzione. Nel 1921, in un processo che da subito era sembrato basarsi su pregiudizi nei confronti degli immigrati italiani Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, i due venivano riconosciuti colpevoli di avere ucciso il loro datore di lavoro. E nel 1958 un colpo di stato militare in Iraq chiudeva 37 anni di monarchia nel paese. Nel 1964 a Grosseto, matrimonio segreto tra i cantanti Adriano Celentano e Claudia Mori, era celebrato alle 3 di notte per sfuggire ai cronisti. Nel 1965, al suo primo anno da professionista, Felice Gimondi vinceva il Tour de France di ciclismo. Nel 1975 a Pozzuoli iniziavano le riprese del film Pasqualino Sette Bellezze di Lina Wertmüller con Giancarlo Giannini. Nel 1983, prima apparizione in Giappone per il videogioco Mario Bros., uno dei più celebri al mondo. 10 anni fa, nel 2016, un camion sulla folla alla Promenade des Anglais di Nizza uccideva 85 persone in un attentato di matrice islamista. E nel 2020 uno studio di Sergio Lambertucci ed Emily Shepard rivelava che il condor delle Ande può restare in volo per 5 ore senza mai sbattere le ali. Sono nati il 14 luglio. Nel 1602 il cardinale e politico Giulio Mazzarino. Nel 1919 l'attore Lino Ventura. Nel 1923 il dirigente sportivo Primo Nebbiolo e nel 1939 il conduttore TV Daniele Piombi. Sono nati oggi anche l'attore Renato Pozzetto nel 1940, la giornalista TV Annalisa Spiezie nel 1961, il cabarettista Giovanni Cacioppo nel 1965, l'autrice e cantante Federica Camba nel 1974, la principessa ereditaria di Svezia Vittoria nel 1977 e la sciatrice due volte oro olimpico e due volte oro mondiale Federica Brignone, nata in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per il 14 luglio 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a piano carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di martedì 14 luglio, un robusto campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, soleggiato e pienamente estivo su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo i litorali occidentali, orientali e meridionali, così come sulle zone interne del nord e del sud della regione e sui principali rilievi. Non sono previste precipitazioni e il sole sarà protagonista fin dalle prime ore del mattino. Le temperature saranno ancora molto elevate e tenderanno ad aumentare ulteriormente, segnando l'inizio della fase più intensa di una forte ed eccezionale ondata di calore. Nelle pianure e nelle vallate interne si potranno già registrare valori prossimi o superiori ai 40 gradi, in particolare nel Campidano, nella Valle del Tirso e nelle zone interne centrali e settentrionali. Lungo le coste e le brezze riusciranno a contenere di qualche grado le temperature massime, ma l'elevato tasso di umidità renderà il caldo particolarmente afoso e opprimente. Anche durante le ore notturne le temperature resteranno molto alte, soprattutto nei centri urbani e nelle località costiere, con condizioni di disagio fisiologico e possibili notti tropicali. I venti soffieranno generalmente deboli dai quadranti sudorientali, risultando più percepibili lungo le coste esposte. Nel corso della giornata tenderanno progressivamente ad attenuarsi. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna sarà mosso. Il canale di Sardegna e il Tirreno risulteranno inizialmente poco mossi, con moto ondoso in graduale aumento fino mossi nei settori maggiormente esposti. Attenzione per i prossimi giorni. Nel corso della settimana, l'ondata di calore è destinata a intensificarsi ulteriormente, registrando valori massimi delle temperature compresi tra 42 e 43 gradi. Sulle coste le temperature risulteranno leggermente inferiori, ma l'elevata umidità accentuerà sensibilmente la percezione del caldo, rendendo l'afa molto intensa anche durante la sera e la notte. Si raccomanda di evitare l'esposizione diretta al sole nelle ore centrali della giornata, bere frequentemente e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini, persone fragili e animali. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Buona giornata e arrivederci al prossimo aggiornamento con le previsioni del tempo della Sardegna.
3: Aiuto, aiuto, fate presto! Fate presto, fate presto! Veniteci a salvare!

0: prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Cosa si nasconde dietro la bellezza? Quando davanti a un capolavoro senti oppressione invece di pace, angoscia invece di estasi, forse il tuo sguardo ha visto qualcosa che non doveva vedere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi seguiamo un detective dell'arte in un'indagine febbrile tra botanica e storia, impressionismo e modernità. Se anche tu scrivi libri che scavano sotto la superficie delle immagini, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Oggi apriamo il libro di Grégoire Bouillet, si chiama La sindrome dell'Orangerie. Siamo davanti alle ninfee di Monet, al Museo dell'Orangerie, e ci si aspetta la pace. Grégoire Bouillet invece sente salire un'angoscia improvvisa, un'oppressione morbida, come se sotto quella superficie di acqua e luce ci fosse qualcosa di sepolto. Possibile che un capolavoro celebri la vita e allo stesso tempo nasconda un segreto? Per capirlo, Bouillet indossa di nuovo i panni del suo irresistibile detective Moore, con l'assistente Penny a tenerlo lontano dalle derive, e trasforma lo sconcerto in un'indagine febbrile. Tra botanica e simboli, biografia e storia, impressionismo e modernità, l'inchiesta lo conduce dall'Orangerie a Giverny, fino al Giappone e ad Auschwitz-Birkenau. A ogni zoom una pista, a ogni pista una domanda più scomoda. Che cosa vediamo davvero quando guardiamo? E quanto i nomi, le etichette, le parole capolavoro, armonia, pace interiore ci impediscono di vedere? Questo è un romanzo saggio, un noir dell'arte, avventura mentale piena di humor e intelligenza. Un libro che scava sotto la superficie delle immagini e dentro le ossessioni di chi le crea e di chi le contempla. Dopo l'ultima pagina una cosa è certa, tornare a guardare le ninfee con occhi nuovi. Di Grégoire Bouillet, La sindrome dell'Orangerie, edizioni E.O.
4: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earthwind and Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
5: Golden Classic.
4: Con Marco Del Weis.
5: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
4: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
6: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
7: Immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione Civile. Di tutti, con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: Un cordiale saluto ai nostri ascoltatori di Idea News. Bentornati su Radio Idea. Oggi torniamo ad ospitare il senatore Domenico Scilipoti, che la settimana scorsa ci ha già regalato riflessioni importanti sulla geoingegneria e sul DDL Cieli Blu. In questa seconda conversazione affrontiamo temi altrettanto cruciali per il futuro del nostro paese: il signoraggio e la sovranità monetaria. Bentornato senatore, è un piacere riaverla con noi.
3: Grazie a lei e grazie ai vostri emittenti di poter esprimere il mio pensiero, grazie.
2: Sul fronte economico, lei ha spesso denunciato il meccanismo del signoraggio. In che modo la perdita di sovranità monetaria e il sistema della moneta a debito condizionano la vita reale e le tasche delle famiglie italiane?
3: Ma il problema del signoraggio, il problema della perdita della sovranità monetaria, detta così, sì, possiamo lanciare, possiamo dire di che cosa si tratta per far capire al cittadino che molte volte, o quasi il 60-70%, questi argomenti li affronta di striscio, cioè non li approfondisce, che sono argomenti molto importanti. In sintesi, alla sua domanda possiamo dire: da quando c'è tutta questa problematica dell'abbandono della sovranità monetaria del paese Italia, il paese è diventato più povero e conseguenzialmente anche gli italiani. Il fatto grave è che molti non si accorgono e non hanno capito ciò che è successo, né i politici sono interessati a ripristinare le regole del gioco nell'interesse del paese. Lei pensi che una volta si stampava moneta per conto dello Stato, una di 10 euro costavano 5 centesimi e la differenza fra il potere reale e il potere commerciale restava allo Stato e conseguenzialmente restava ai cittadini. Lo Stato li utilizzava per fare strade, per fare case popolari, per potenziare la sanità. Da quando invece abbiamo perso la sovranità monetaria, questo, a differenza di potere reale, il potere differenziale fra il potere commerciale e il potere reale, il potere commerciale e il potere di stampa, non è più in mano allo Stato e conseguenzialmente non è più in mano ai cittadini, ma è in mano a delle lobby privati che si sono appropriati della Banca d'Italia, perché la Banca d'Italia ormai è privatizzata, non sono più i proprietari italiani, ma sono le multinazionali, le banche e i mediatori finanziari. E le conseguenze quali sono? Che quella differenza di stampa di moneta va a finire non nelle tasche degli italiani, dello Stato, nelle tasche degli italiani, ma in mano a dei proprietari abusivi, cioè dire abusivi forse no, perché hanno fatto le operazioni che dovevano fare e conseguenzialmente si sono regolarizzati per diventare nuovi proprietari della Banca d'Italia. Ma questo è stato un atto criminale. Molti che cosa dicono per contrastare quello che sto dicendo io? Ma ormai siamo nella BCE, perciò la sovranità monetaria è direttamente o indirettamente si è persa, ma non è vero, perché noi siamo proprietari anche della BCE, siamo tra i massimi azionisti della BCE insieme alla Germania e alla Francia e conseguenzialmente fino a no, c'è un guadagno di tutte le operazioni della BCE, quel guadagno che dovrebbe andare allo Stato italiano e conseguenzialmente agli italiani va a finire invece nelle mani di questi proprietari di questa Banca d'Italia che si sono presi questa Banca d'Italia non in modo corretto e non è corretto mantenerla nelle mani di costoro. O loro restituiscono la Banca d'Italia agli italiani oppure il popolo italiano, ma più che il popolo italiano, i rappresentanti del popolo italiano dovrebbero fare in modo di costruire un'altra Banca d'Italia che potrebbe garantire serenità e prospettiva per i nostri figli. L'argomento della sovranità monetaria è un argomento esplosivo, ha fatto poveri gli italiani, ci sono dei, io mi permetto di utilizzare virgolette questa parola, questa parolina che utilizzerò, ci sono dei delinquenti che si stanno approfittando di ciò che è degli italiani e hanno anche il barbaro coraggio di dire che ciò che c'è nelle casse della Banca d'Italia, che sono le riserve auree e anche i beni che la Banca d'Italia ha, dovrebbero essere anche loro, cioè dire non soltanto hanno fatto la rapina agli italiani, ma vogliono continuare a fare la rapina e spacciandola per legittimità e per verità, quando è una falsità ed è un comportamento disonesto che hanno messo in atto. Allora una politica seria dovrebbe intervenire, non parlare delle sciocchezze, ma parlare delle questioni reali di quegli argomenti che potrebbero riportare, ripristinare le regole del gioco e potenziare questo paese che si chiama Italia e far sì che possa ritornare ad essere un paese con una spina dorsale molto forte.
2: Senatore, guardando l'Europa, siamo gli unici ad aver perso questa battaglia.
3: La perdita della sovranità monetaria c'è in Italia, ma gli altri paesi, nessuno degli altri paesi l'ha persa. Cioè dire c'è soltanto una piccola cosa in Svizzera, ma la sovranità monetaria nessuno dei paesi l'ha persa, né la Germania, né la Francia, né la Spagna. Noi l'abbiamo persa, ma perché l'abbiamo persa? Perché abbiamo votato all'interno del Parlamento con un differenziale di voti di 4 a favore, che cosa? Tutto un meccanismo che piano piano, che cosa ha fatto? Ha svuotato e ha creato le condizioni affinché si perdesse la sovranità monetaria. Noi dobbiamo dire in modo semplice che quei soldi che i cittadini hanno in tasca non sono loro, ma è carta straccia. Una volta non era carta straccia, perché era vincolata, quel denaro che avevano in tasca era vincolato a che cosa? A quello che c'era in cassa presso la Banca d'Italia, che era l'oro. E allora tu potevi battere denaro in quantità in rapporto alle riserve auree che tu avevi. Oggi invece tu lo batti in rapporto al PIL, cioè dire che quella carta che tu hai in tasca non è più garantita da qualcosa di serio e di concreto.

0: tornare allo Stato italiano, e lo Stato italiano, quel potere differenziale fra il costo e la commercializzazione, che come dicevo prima 10 euro costano per stamparli 5 centesimi, e la differenza 99,95 e guadagno, quel guadagno era degli italiani, e lo Stato lo utilizzava per fare case popolari, per dare aiuto alle famiglie, per dare aiuto alla sanità, per dare aiuto a coloro i quali difendono il paese, carabinieri, polizia, guardia di finanza. Ora non c'è più, perché quel potere differenziale, quella differenza fra il costo della stampa e il costo della commercializzazione, se lo mettono in tasca le lobby, ma se lo mettono non in modo corretto, ma fanno un'attività di sciacallaggio e un'attività di ruberia nei confronti, hanno fatto e continuano a fare nei confronti degli italiani. Ma noi dobbiamo spiegarle queste cose in modo semplice, perché la gente di buona volontà non deve fare rivoluzione violente, ma deve fare rivoluzione culturale e deve riappropriarsi di ciò che è dello Stato e di ciò che è dei cittadini. Noi possiamo anche, se lei dovesse ritenere opportuno, possiamo aprire anche una chiacchierata settimanale su questo argomento, ma anche sull'altra questione cieli puliti, oppure sull'altra questione sulla sanità, e dove i cittadini possono intervenire e fare delle domande per capire meglio ciò che sta succedendo in Italia e per rendersi conto del momento difficile che stiamo attraversando, con delle conseguenze che sono poco drammatiche per noi. La drammaticità aumenta sui nostri figli, ma addirittura sui nostri nipoti diventa veramente un rischio altissimo, e la drammaticità potrebbe arrivare al tetto massimo.
1: Senatore, ma come può un cittadino comune verificare con i propri occhi quello che ci sta raccontando?
0: Non è un modo di pensare arbitrario o soggettivo, è un modo di pensare oggettivo, perché i fatti che io oggi sto raccontando a lei e a chi ci ascolta sono dei fatti reali. Basta andare su internet, cliccare per dire chi sono i proprietari della Banca d'Italia, e viene fuori che lo Stato italiano è proprietario solo per il 6%, il 94% sono i mediatori finanziari e le banche, che le banche non sono italiane ma sono cinesi, giapponesi, americane. Cioè, dire, è veramente qualcosa che in altri tempi avremmo detto che era impensabile.
1: Chiarissimo, senatore, un tema che merita certamente un approfondimento dedicato, e non mancheremo di farlo.
0: C'è anche la carta di credito, per esempio, che è un altro argomento. In 50 operazioni al costo di un euro tu hai 50 euro che potresti commercializzare, ma se tu li dovessi commercializzare attraverso la carta di credito, ogni operazione ha un costo, a 50 operazioni tu quei 50 euro non te li ritrovi più in tasca, ma te li hanno rubati. Dico, è un altro argomento che dovremmo affrontare, ma dobbiamo affrontare un argomento per volta, far capire alla gente, perché se parliamo di tante cose se lo scorda. Noi dobbiamo prendere un argomento, su quello focalizzare e farlo capire bene, e gli italiani, una volta che hanno capito bene di che cosa stiamo parlando, si documentano e verificano che stiamo dicendo la verità, allora diventano sponsor nell'interesse della verità e della giustizia.
1: La ringrazio, onorevole Scilipoti, per il suo contributo e per i suggerimenti strategici. Condividiamo pienamente la sua visione. La diffusione capillare e la consapevolezza dei cittadini sono fondamentali per il successo di questa iniziativa.
0: Grazie a lei, sono stato contento di aver fatto questa chiacchierata con lei. Se dovesse andare anche in televisione questa nostra chiacchierata, chi ci vedrà, direttamente o indirettamente, possano porre delle domande e avere delle risposte chiare, affinché possano conoscere realmente qual è il momento che stiamo vivendo della nostra vita. Quando vuole mi chiami, affrontiamo gli argomenti, cerchiamo di sviscerarli il più possibile. Lei è un bravissimo giornalista, saprà sintetizzare quello che noi abbiamo detto fuori onda e dentro onda, e per incominciare a mandare questo messaggio sul territorio nazionale. Io credo che lei, da buon giornalista, insieme al collega che mi ha chiamato, debba organizzare dei punti di riferimento di gente che crede in un progetto veramente reale, concreto, per riscrivere oppure per riscoprire le regole del gioco sul territorio nazionale, ed avere punti di riferimento in ogni provincia o in ogni comune d'Italia, non soltanto per fare 10 o 20 bacchetti, ma per fare postazioni che divulgano questo modo di pensare.
1: Senatore Scilipoti, la ringrazio ancora una volta per aver condiviso con noi il suo pensiero lucido e controcorrente su temi che troppo spesso restano ai margini del dibattito pubblico.
0: Dottore, un abbraccione di

0: cuore, e quando volete chiamatemi.
1: Le auguro buon lavoro, senatore. A presto.
0: Grazie, arrivederci.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.
4: Radio Domus Novas.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, bentornati su Pillole di AI. Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: AI è gestione dei conflitti.
6: Quando anche litigi.

0: attivo.
1: La I sta diventando un mediatore silenzioso. Ci sono sistemi che analizzano tono della voce, parole e ritmo della conversazione e capiscono quando una discussione sta degenerando.
0: Tipo quando la voce sale, gli sbuffi aumentano e la frase "non sei tu, sono io" inizia a bussare.
1: La I lo capisce e ti suggerisce: forse è meglio fare una pausa?
0: Una funzione che dovremmo avere di serie nella vita reale.
1: App come Replica o Uper suggeriscono frasi più calme, più empatiche e meno impulsive.
0: In pratica ti impediscono di scrivere OK, che è la forma più pura di passivo-aggressività.
1: O fai come vuoi, che significa ehi, non farlo mai.
0: La I arriva anche in azienda, piattaforme che analizzano mail e chat e individuano tensioni o incomprensioni.
1: E mandano notifiche tipo: forse è meglio parlare in una call, non con altre 14 email passivo-aggressive.
0: Lo sfogo post-riunione però resta comunque un diritto umano.
1: Assolutamente.
0: La I aiuta anche nella negoziazione, analizza bisogni, priorità, interessi e propone soluzioni win-win.
1: Sì, tipo, invece di litigare per il divano, compratene uno più grande.
0: Questa sì che è diplomazia.
1: E interpreta anche le emozioni. Non solo cosa dici, ma come lo dici. Se sente ansia, frustrazione o tristezza, diciamo che adatta le risposte.
0: Immagina una I che ti sussurra: forse è meglio non rispondere così, eh?
1: Fine dei litigi via messaggio.
0: E inizio di una generazione un po' più adulta.
1: Nelle coppie poi esistono app che insegnano comunicazione empatica.
0: Tipo, riformula ciò che hai capito o non generalizzare.
1: Quindi niente, fai sempre così o non ascolti mai.
0: O il leggendario: tu non mi capisci.
1: Sì, quello è il mostro finale dei conflitti.
0: Ci sono anche ricerche che usano l'AI per prevedere i punti in cui un gruppo rischia di litigare.
1: Una sorta di prevenzione dei litigi.
0: Tipo sapere che il martedì, dopo la riunione lunga, nessuno va provocato.
1: Sì, o che la domenica mattina io non posso parlare finché non ho preso il caffè.
0: Legge universale del multiverso.
1: E poi fondamentale, l'AI è neutrale e non prende mai le parti.
0: Finché non decide che avete torto entrambi.
1: A quel punto non vale più. Comunque l'obiettivo non è litigare meno, ma litigare meglio, con più consapevolezza e più ascolto.
0: Perché il conflitto non è il nemico, lo è il modo in cui lo gestiamo.

Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

disco novità con una canzone ricca di immagini evocative. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: lavoro. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.
1: Disco novità.
2: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
3: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
2: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
3: Troppo Forti con Alex De Sì.
4: Hai capito?
5: Ho capito sì, mica sono scemo.

0: compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

saranno impressioni di un momento o frasi senza un senso, ma noi aspettiamo fiduciosi che passi questo tempo.

a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Radio Domus Novas, ogni giorno conquista la vostra attenzione.
18: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

È martedì 14 luglio 2026, la Chiesa ricorda San Camillo dell'Ellis. La luna è nuova e il proverbio del giorno, tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, ricorda che insistere a compiere azioni illecite comporta prima o poi di essere scoperti e puniti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1789 a Parigi la caduta della Bastiglia dava l'avvio alla Rivoluzione francese. Nel 1859 prima pubblicazione per La Nazione, il quotidiano fondato a Firenze il giorno precedente. Nel 1902 crollava il campanile della Basilica di San Marco a Venezia e già in serata il comune ne disponeva la ricostruzione. Nel 1921, in un processo che da subito era sembrato basarsi su pregiudizi nei confronti degli immigrati italiani Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, i due venivano riconosciuti colpevoli di avere ucciso il loro datore di lavoro. E nel 1958 un colpo di stato militare in Iraq chiudeva 37 anni di monarchia nel paese. Nel 1964 a Grosseto, matrimonio segreto tra i cantanti Adriano Celentano e Claudia Mori, era celebrato alle 3 di notte per sfuggire ai cronisti. Nel 1965, al suo primo anno da professionista, Felice Gimondi vinceva il Tour de France di ciclismo. Nel 1975 a Pozzuoli iniziavano le riprese del film Pasqualino Sette Bellezze di Lina Wertmüller con Giancarlo Giannini. Nel 1983, prima apparizione in Giappone per il videogioco Mario Bros, uno dei più celebri al mondo. 10 anni fa, nel 2016, un camion sulla folla alla Promenade des Anglais di Nizza uccideva 85 persone in un attentato di matrice islamista. E nel 2020 uno studio di Sergio Lambertucci ed Emily Shepard rivelava che il condor delle Ande può restare in volo per 5 ore senza mai sbattere le ali. Sono nati il 14 luglio, nel 1602 il cardinale e politico Giulio Mazzarino, nel 1919 l'attore Lino Ventura, nel 1923 il dirigente sportivo Primo Nebbiolo e nel 1939 il conduttore TV Daniele Piombi. Sono nati oggi anche l'attore Renato Pozzetto nel 1940, la giornalista TV Annalisa Spiezie nel 1961, il cabarettista Giovanni Cacioppo nel 1965, l'autrice e cantante Federica Camba nel 1974, la principessa ereditaria di Svezia Vittoria nel 1977 e la sciatrice due volte oro olimpico e due volte oro mondiale Federica Brignone, nata in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per il 14 luglio 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di martedì 14 luglio, un robusto campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, soleggiato e pienamente estivo su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo i litorali occidentali, orientali e meridionali, così come sulle zone interne del nord e del sud della regione e sui principali rilievi. Non sono previste precipitazioni e il sole sarà protagonista fin dalle prime ore del mattino. Le temperature saranno ancora molto elevate e tenderanno ad aumentare ulteriormente, segnando l'inizio della fase più intensa di una forte ed eccezionale ondata di calore. Nelle pianure e nelle vallate interne si potranno già registrare valori prossimi o superiori ai 40 gradi, in particolare nel Campidano, nella Valle del Tirso e nelle zone interne centrali e settentrionali. Lungo le coste e le brezze riusciranno a contenere di qualche grado le temperature massime, ma l'elevato tasso di umidità renderà il caldo particolarmente afoso e opprimente. Anche durante le ore notturne le temperature resteranno molto alte, soprattutto nei centri urbani e nelle località costiere, con condizioni di disagio fisiologico e possibili notti tropicali. I venti soffieranno generalmente deboli dai quadranti sudorientali, risultando più percepibili lungo le coste esposte. Nel corso della giornata tenderanno progressivamente ad attenuarsi. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna sarà mosso. Il canale di Sardegna e il Tirreno risulteranno inizialmente poco mossi, con moto ondoso in graduale aumento fino mossi nei settori maggiormente esposti. Attenzione per i prossimi giorni. Nel corso della settimana, l'ondata di calore è destinata a intensificarsi ulteriormente, registrando valori massimi delle temperature compresi tra 42 e 43 gradi. Sulle coste le temperature risulteranno leggermente inferiori, ma l'elevata umidità accentuerà sensibilmente la percezione del caldo, rendendo l'afa molto intensa anche durante la sera e la notte. Si raccomanda di evitare l'esposizione diretta al sole nelle ore centrali della giornata, bere frequentemente e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini, persone fragili e animali. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Buona giornata e arrivederci al prossimo aggiornamento con le previsioni del tempo della Sardegna.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Cosa si nasconde dietro la bellezza? Quando davanti a un capolavoro senti oppressione invece di pace, angoscia invece di estasi, forse il tuo sguardo ha visto qualcosa che non doveva vedere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi seguiamo un detective dell'arte in un'indagine febbrile tra botanica e storia, impressionismo e modernità. Se anche tu scrivi libri che scavano sotto la superficie delle immagini, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Oggi apriamo il libro di Grégoire Bouillet, si chiama La sindrome dell'Orangerie. Siamo davanti alle ninfee di Monet, al museo dell'Orangerie, e ci si aspetta la pace. Grégoire Bouillet invece sente salire un'angoscia improvvisa, un'oppressione morbida, come se sotto quella superficie di acqua e luce ci fosse qualcosa di sepolto. Possibile che un capolavoro celebri la vita e allo stesso tempo nasconda un segreto? Per capirlo, Bouillet indossa di nuovo i panni del suo irresistibile detective Moore, con l'assistente Penny a tenerlo lontano dalle derive, e trasforma lo sconcerto in un'indagine febbrile. Tra botanica e simboli, biografia e storia, impressionismo e modernità, l'inchiesta lo conduce dall'Orangerie a Giverny, fino al Giappone e ad Auschwitz-Birkenau. A ogni zoom una pista, a ogni pista una domanda più scomoda. Che cosa vediamo davvero quando guardiamo? E quanto i nomi, le etichette, le parole capolavoro, armonia, pace interiore ci impediscono di vedere? Questo è un romanzo saggio, un noir dell'arte, avventura mentale piena di humor e intelligenza. Un libro che scava sotto la superficie delle immagini e dentro le ossessioni di chi le crea e di chi le contempla. Dopo l'ultima pagina una cosa è certa: tornare a guardare le ninfee con occhi nuovi. Di Grégoire Bouillet, La sindrome dell'Orangerie, edizioni E.O.
3: Radio Domus Novas.
4: La mia radio.
5: Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: bruciare, non bruciare, con il fuoco, non scherzare. Che se bruci la foresta, viene uno che ti arresta.
1: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
2: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
0: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
3: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
4: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: erano appena usciti dal grande successo di Keep On Moving, ma subito arriva un altro successo, Back to Life, forse il più conosciuto del collettivo inglese dei Soul to Soul, vincitore di due Grammy nel 1980, qui in collaborazione con la splendida voce di Karen Weller. Parte da qui una nuova avventura di Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: Allora, tutto pronto per un nuovo appuntamento qui nella tua radio preferita con Black Coffee, un'ora di soul, funk ed R&B. Io sono Claudio Bosco, un saluto come sempre ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. E allora, dopo i Soul to Soul, andiamo avanti con Whitney Houston.

Era Whitney Houston con Million Dollar Bill, il singolo principale di I Look To You del 2009, l'ultimo album e anche ultimo singolo di un certo successo prima della sua morte nel 2012. Brano scritto da Alicia Keys con un campionamento di We're Getting Stronger di Lolita Holloway. Adesso arriva Al Jarreau.

Al Jarreau, l'unico cantante ad aver vinto il Grammy in tre categorie diverse, quella jazz, pop e R&B. La voce di Al era definita straordinaria, versatile e anche unica, spesso descritta come uno strumento a percussione. Nel 1986 ho avuto il piacere di assistere presso il Sistina di Roma ad un suo concerto, un'esperienza incredibile. 1981 era Breaking Away. Un'altra grande artista, un'altra grande voce, Anita Baker.

Due grandi brani all'interno di Rapture, l'album del 1986 di Anita Baker, Sweet Love, e questo Cowgirl Up on the Rapture, un'altra ballata che ha scalato le classifiche di vendita. Il prossimo è Luther Ronzoni Bandros Jr. Tutti pensavano che le sue origini erano italiane, nulla di tutto ciò. Negli anni 50 negli Stati Uniti commercializzavano una pasta dal nome Ronzoni, così il padre di Luther, grande consumatore di questo prodotto, alla nascita aggiunse Ronzoni al resto del nome. Beh, un po' d'Italia almeno a livello artistico ce l'ha. Nel 1980 fu la voce solista del gruppo The Change di Mauro Malavasi nel disco d'oro The Globe of Love. 1985, The Night I Feel in Love.

0: Luther Vandross chiude la prima parte di Black Coffee.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Black Coffee, il meglio della soul funky e disco, con Claudio Bosco.
3: Le novità della settimana.

Maysalec è stata parte integrante delle nostre vite musicali per 4 decenni, prima come membro del collettivo Incognito e poi come artista e solista di primo ordine. Per il nuovo singolo affronta con coraggio un classico del 1979 dei Crusader, Randy Crawford, accompagnata dalla raffinata chitarra di J.J. Sanseverino, e lo fa sempre con grande maestria. Era Street Life. Si chiama Genevieve. All'inizio di carriera ha avuto un sostegno da parte di Questlove The Roots. Qui in duetto con Jordan Ward, oltre ad ascoltare il brano vi invito anche a vedere il video, molto curioso, girato al contrario, veramente carino, Waiting Room.

The Best Part of My Heart, una canzone che parla di amore, rimpianto, e il tutto addolcito dalla voce di Sabrita V. Dalla Puglia erano i Camera Soul. Savior è l'ultimo singolo di Elmin, di origine sudanese, scritto e prodotto e cantato insieme a Sanfa, brano che anticipa l'uscita dell'attesissimo album di debutto Sound for Someone.

Una vera leggenda vivente, Eddie Levert degli OJ's, ancora in attività, un brano sensuale e pieno di sentimento con un tocco di blues, era Let's Go to My Place. Un rapper, Ty Dolla Sign, insieme a un'altra grande leggenda, l'ultra ottantenne Ronald Isley, in questo nuovo lavoro, Nobody Has to Know.

0: Maisa con Street Life, Genevieve, Jordan Ward con Waiting Room, gli amici di Camera Soul, The Best Part of My Heart, Elmin con Sebur, Eddie Levert, Let's Go to My Place, Ty Dolla Sign e Ronald Isley con Nobody Has to Know, erano le sei novità di oggi qui a Black Coffee.
1: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
2: Black Coffee, il meglio della soul funky e disco, con Claudio Bosco.

1982, Quincy Jones produce l'album più venduto nella storia della musica, con oltre 100 milioni di copie vendute nel mondo. È Thriller di Michael Jackson. Human Nature, scritta da Steve Porcaro dei Toto, è uno dei 7 singoli estratti dall'album a piazzarsi sempre nei primi posti delle classifiche, stabilendo così un record. Adesso una canzone che meritava un destino diverso, una vera gemma perduta, e sono lieto di presentarla. Pubblicata come lato B di System of Survival per l'album di Touch of the World del 1987 degli Earth, Wind and Fire, mai inserita nell'album. Ascoltiamo Writing on the Wall.

Erano gli Heart, Wind and Fire con Writing on the Wall. La prossima è un brano che gli Isley Brothers hanno scritto per i giovani dei quartieri disagiati di New York, 1983, Slow Down Children.

Parking on the Dance Floor, la title track del quarto e più fortunato album dei Midnight Star. Nel finale di Black Coffee, un album importante, Street Song di Rick James, con tre hit all'interno, Super Freak, Ghetto Life e questa Give It to Me Baby, con i cori di Melody Franklin dei Temptations.

0: Ricky James nel finale di Black Coffee. Anche oggi un gran finale qui a Black Coffee, un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Ovviamente sempre un saluto ai nostri ascoltatori, io sono Claudio Bosco.
1: Thank you.
2: Disco novità con una canzone ricca di immagini evocative. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: È martedì 14 luglio 2026, la Chiesa ricorda San Camillo dell'Ellis. La luna è nuova e il proverbio del giorno, tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, ricorda che insistere a compiere azioni illecite comporta prima o poi di essere scoperti e puniti. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1789 a Parigi la caduta della Bastiglia dava l'avvio alla Rivoluzione francese. Nel 1859 prima pubblicazione per La Nazione, il quotidiano fondato a Firenze il giorno precedente. Nel 1902 crollava il campanile della Basilica di San Marco a Venezia e già in serata il comune ne disponeva la ricostruzione. Nel 1921, in un processo che da subito era sembrato basarsi su pregiudizi nei confronti degli immigrati italiani Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, i due venivano riconosciuti colpevoli di avere ucciso il loro datore di lavoro. E nel 1958 un colpo di stato militare in Iraq chiudeva 37 anni di monarchia nel paese. Nel 1964 a Grosseto, matrimonio segreto tra i cantanti Adriano Celentano e Claudia Mori, era celebrato alle 3 di notte per sfuggire ai cronisti. Nel 1965, al suo primo anno da professionista, Felice Gimondi vinceva il Tour de France di ciclismo. Nel 1975 a Pozzuoli iniziavano le riprese del film Pasqualino Sette Bellezze di Lina Wertmüller con Giancarlo Giannini. Nel 1983, prima apparizione in Giappone per il videogioco Mario Bros, uno dei più celebri al mondo. 10 anni fa, nel 2016, un camion sulla folla alla Promenade des Anglais di Nizza uccideva 85 persone in un attentato di matrice islamista. E nel 2020 uno studio di Sergio Lambertucci ed Emily Shepard rivelava che il condor delle Ande può restare in volo per 5 ore senza mai sbattere le ali. Sono nati il 14 luglio, nel 1602 il cardinale e politico Giulio Mazzarino, nel 1919 l'attore Lino Ventura, nel 1923 il dirigente sportivo Primo Nebbiolo e nel 1939 il conduttore TV Daniele Piombi. Sono nati oggi anche l'attore Renato Pozzetto nel 1940, la giornalista TV Annalisa Spiezie nel 1961, il cabarettista Giovanni Cacioppo nel 1965, l'autrice e cantante Federica Camba nel 1974, la principessa ereditaria di Svezia Vittoria nel 1977 e la sciatrice due volte oro olimpico e due volte oro mondiale Federica Brignone, nata in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per il 14 luglio 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
2: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donaelsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
3: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Area Rock.
2: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
1: Un programma ideato e condotto
2: da Raffaele Astore.

Eccoci, eccoci qui, ciao, ciao a tutti da Raffaele Astore e benvenuti come sempre in questa nostra piazza, questa nostra agora musicale per un'estate che sembra davvero non finire, almeno per quanto ci riguarda dal punto di vista musicale, perché noi continuiamo imperterriti ancora a stare qui con voi. Non sappiamo se ce la faremo davvero tutta quanta l'estate oppure se magari anche noi prenderemo qualche piccola pausa. Tuttavia, comunque è bello ritrovarsi settimanalmente con quelle che sono le tante novità che Aria Rock tratta quotidianamente, che potete tranquillamente trovare sul nostro sito ariarock.it, ma che vi facciamo ascoltare anche volta per volta ogni settimana. E quindi rinnovo di nuovo un caro caloroso, anche perché il calore ci accompagna in questi giorni che si preannunciano tra l'altro ancora una volta terribili. E quindi un ciao a tutti da Raffaele Astore e partiamo subito con quella che poi è una band tutta nostrana, una band nata nel 2009 e che nel 2026 ha pubblicato finalmente l'album Boys Alive, tra l'altro disponibile in doppia versione vinile sulle piattaforme online. Quarto disco di questa produzione, che sono i Thunder Bomber, che ritornano appunto tra punk, garage, blues ed hardcore. E quindi con una partenza non indifferente stavolta. Questa è Starship, loro sono i Thunder Bomber. Starship 24. È davvero, partiamo a tutto rock.

che ci proietta subito con il giovane Osas Muede Haigbe, un nome d'arte appunto Wailots, un giovane tutto italiano, chitarrista, cantante, compositore bresciano con origini africane, che si propone con il nuovo We All Suffer, un misto tra blues e contaminazione pop, con origini appunto al sapore di post, che potrebbe tra l'altro diventare anche il marchio di questo artista, che, scusate se lo diciamo, ci sa fare anche con certi passaggi che ricordano in modo particolare un grande. Stiamo parlando di Jeff Buckley. Wailots, l'album è We All Suffer, e noi ci ascoltiamo questo Wolof.

Dobbiamo dire che è un musicista davvero di grande spessore, Waylos, vale a dire Osas Muede Aigib, chitarrista, cantante e compositore bresciano, dal quale ci siamo ascoltati questo interessantissimo Wolof. E io vi consiglio sinceramente di andare ad ascoltare un pochino tutto quanto il suo album We All Suffer, un disco davvero molto molto interessante, che già ci proietta a quello che è, come dire, il prossimo pezzo. Anche qui stiamo parlando di un'italiana, in realtà un italo inglese, Maria Francesca Marchione, che ha esordito su Rap Music il 13 giugno dello scorso anno con l'album All In. Diciamolo subito, queste 9 tracce inedite, alle quali si aggiunge una splendida cover di un grande classico degli U2, sono una bella boccata d'aria fresca nel panorama della buona musica. Un lavoro questo che mostra molta influenza da quelle rock a quelle sudamericane, ma con farina del suo sacco, e questo è ciò che per noi conta di più, nonostante le cover. Mary Lou Jacket dall'album All In, ci stiamo ascoltando questa Can't Control Myself.

Mary Lou Jacket con questo Can't Control Myself che ci siamo appena ascoltati, un disco che vale davvero molto molto la pena andare ad ascoltare, anche perché si tratta di un indie davvero molto interessante. E continuiamo questa volta con un artista tutto pugliese, dove appunto questo chitarrista, questo artista, chiamatelo pure come volete, non risparmia quelle che sono le emozioni di diversa natura. A 3 anni di distanza dal primo album, Vince Prastano e Noise Breakers tornano con questo Nocturnal, che in realtà poi è uscito nel mese di febbraio dello scorso anno.

Prince Prast, no? E Noise Breakers con questo You're Always There. E noi ci proiettiamo adesso verso quello che è un grande supergruppo, una grande band che fa rivivere i King Crimson. E questo momento gira in Italia e sta facendo grandi proseliti di pubblico ovunque vada. Sicuramente sarà la nostalgia dei King Crimson la composizione di questa grande band che comprende Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai e Carey, che reinventano il repertorio crimsoniano con davvero tanto rigore, energia e quella che è poi una sorprendente umanità sonora. E noi ci ascoltiamo adesso proprio da questi concerti che vanno in giro per il mondo, Frame by Frame, nella versione live. Loro sono i B.

0: siete all'ascolto di Area Rock,
1: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
2: Eh beh, c'è da dire che quando ti capitano queste formazioni che ripropongono quelli che poi sono alla fine i grandi King Crimson, ancora, come dire, ti viene la pelle d'oca, ma soprattutto a noi che i King Crimson li abbiamo amati, come abbiamo amato i Velvet Underground sin dagli inizi, sin da quando abbiamo conosciuto queste grandi band attraverso i nostri ascolti, quando eravamo davvero giovanissimi e ci muovevamo all'interno di quello che era all'epoca considerato davvero il grande rock. Per carità, tutt'oggi resta ancora il grande rock di sempre, anche se poi alla fin fine il rock, come tutte le cose, con il passare degli anni si evolvono, ma certi artisti, certi pezzi come quello che abbiamo appena ascoltato restano assolutamente grandi. E noi andiamo avanti, perché stiamo parlando di un'altra band, parleremo di un'altra band che comunque è davvero tanto tanto prolifica, nonostante abbiano avuto un anno di silenzio. Stiamo parlando dei Kinky Gizzard e dei Lizard Wizard, che sembrava effettivamente troppo per loro un anno di silenzio. Infatti la band australiana ha annunciato la pubblicazione del nuovo album Alien Metal, in uscita, dovrebbe uscire fra pochissimo. Stiamo parlando del 28esimo album, composto da 8 tracce, e poi a seguire una sorta di raccolta di rare show portati in tour dalla band australiana nell'ultimo anno. Insomma, si orientano più o meno verso un sound di natura elettronica densa, a differenza di quelli che sono stati altri lavori che li hanno preceduti. È un nuovo lavoro questo, invece, ispirato dall'uso in scena del loro sintetizzatore modulare personalizzato, soprannominato Nathan. E dai King Gizzard e The Lizard Wizard, questo è Level 5 dal nuovo album Alien Metal.

grande band australiana, quella dei King Gizzard e dei Lizard Wizard, che si muovono tra quella che è una sonorità proprio ma anche tanta psichedelia, e in questo caso anche tanta elettronica, insomma una band che piace tanto sperimentare.

I Poliedrici, King Gizzard, The Lizard Wizard, con questo level 5 tratto da quello che è il loro ultimo lavoro Alien Metal, nuovissimo album, 28esimo della loro era, era musicale, diciamo così. E adesso noi invece continuiamo con un ritorno che profuma di Sixit, Britpop, artigianato pop rock, insomma un lavoro classico, elegante, senza fronzoli. E stiamo parlando di Graham Coxon, che comunque quando si muove fuori dai grandi Blur raramente delude fan e addetti ai lavori. Il nuovo album solista conferma infatti quella che poi è una regola non scritta. Il disco suona fresco, poco sperimentale, ma perfettamente in linea con ciò che Coxon ha sempre portato avanti. Un mix di power pop, garage e beat anni 60, influenze che comunque da sempre lo distinguono dagli altri membri del Blur, da Castle Park. Questo è Billy Sayce, lui è Graham Coxon.

Graham Coxon, questo è Billy Sayes, tratto da Castle Park, quello di appunto la produzione fuori da quelli che sono i canoni dei Blur. E noi conosciamo, andiamo avanti, scusate, con quella che è conosciuta come la band dell'attore Keanu Reeves, il power trio Dogstar, che pubblica il nuovo album All In Now, della durata di 37 minuti, distribuiti in 12 tracce alt rock, compatte, prive di fronzoli o moderne sovrapproduzioni che ruotano attorno all'idea di farsi carico del proprio destino. Dall'album All In Now, questo è Shores of Rain. E dalla produzione di questa nuova fatica c'è ora Nick Lowney, uno che ha lavorato tra i tanti per David Byrne, Silverchair, Nick Cave, Killing Joke e più, chi più ne ha più ne metta. Nuovo lavoro dei Dogstar, che senza pretese da parte di una band che ama suonare per il piacere di farlo. Questo è Shards of Rain dall'album All In Now.

Eh sì, una band che suona per il piacere soprattutto di farlo e che ha la fortuna di non dover cercare denaro per poterselo permettere, perché comunque grazie anche alla presenza dell'attore Keanu Reeves, insomma, ne hanno davvero tanto da buttare, insomma, dai. Questa era Shards of Rain, che ci dà la possibilità adesso di proseguire con quello che è il prossimo pezzo, tratto dall'album Last Days of Loma, e stiamo parlando di Warm Stew, una band formata da musicisti della scena Los Angelesiana di grande esperienza. Questo Last Days of Loma può essere considerato il debut album, un nuovo inizio che profuma di maturità e davvero anche tanta consapevolezza. Dall'amore alla meraviglia, da Londra a Loma, da Paul McCartney a Elvis, insomma, chi più ne ha più ne metta. Da Last Days of Loma, loro sono i Warm Stew con questo I Don't Know at His Finest.

Wormsty, questo è Irony at its finest, che ci siamo appena ascoltati da questo loro nuovo lavoro, vale a dire Last Days of Loma. Mentre adesso è la volta di quello che è il ritorno con il suo decimo lavoro di un certo Kurt Weill, che ritorna in studio con questo Philadelphia's Been Good to Me, con cui aggiunge un nuovo capitolo a quella che è una carriera ventennale che lo ha reso una delle voci più riconoscibili dell'indie rock americano, Kurt Weill, e questo è Zoom 19-7. Chiaramente i riferimenti stilistici più evidenti restano quelli che richiamano Lou Reed, Jim Hetchings, Neil Young, Silver Juicy, Purple Mountains di David Berman, oltre Rolling Stones e Pavement. Un insieme artigianale di influenze che alimentano un comfort zone sonora dal fascino retro. Zoom 19-7, lui è Kurt Weill.

E questo era Kurt Vile dall'album Philadelphia Has Been Good to Me. Noi ci siamo ascoltati questo Zoom 197, un album davvero molto interessante. Comunque, se c'è una cosa che la storia del rock italiano, per tornare a noi, ci ha insegnato, è che la new wave degli anni 80 non è stato un semplice genere musicale, ma una specie di virus benefico. Insomma, una volta che si entra, anzi che ti entra nel sangue, non te lo scrolli di dosso. Chiedetelo ai Frigider Tango, sopravvissuti eccellenti di quella che è la gloriosa e sotterranea stagione artistica che fecondò l'asse Bassano del Grappa Firenze-Bologna. Con Modern Vintage Wave, la band veneta non firma un semplice album della Reunion, ma un disco che è comunque anche un disco, un saggio di resistenza culturale. E il titolo è già una dichiarazione di intenti. Dall'album Modern Vintage Wave, questa è Life is a Little Trip, e loro sono i Frigider Tango.

0: Area Rock è web,
1: è radio, è podcast.
0: Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
2: E noi stiamo cercando di portarvi il rock anche oggi, anche questa settimana, anche questo momento in cui abbiamo finito appena di ascoltare Life is a Little Trip dei Frigidaire Tango, una band tutta italiana che comunque ci è parsa davvero molto interessante, per cui ve l'abbiamo proposta. E noi continuiamo il nostro viaggio, che ormai si dirige verso la fine con i Red Sun, che arrivano al loro quarto album in studio dopo il recente From Sunset to Dawn del 2024, disco con cui la band piacentina aveva raggiunto una piena maturità artistica. 7 anni dopo The Wind, The Waves, The Clouds, che era del appunto 2017. Abituati a un sound che oscilla tra rock strumentale, psichedelia e stoner, con il nuovo lavoro, vale a dire The Chairs from the Past, i Red Sun introducono per la prima volta una voce, quella di Elisa Brusati, già cantante dei Noema. Un innesto comunque delicato ma ben riuscito, che porta la forma canzone dentro quello che poi è un universo sonoro già maturo, senza tradire quella che poi è l'identità della band stessa. Dai Red Sun, da questo The Tales from the Past, ci ascoltiamo l'omonimo pezzo che dà poi il titolo all'album, quasi in chiusura di questa puntata di Area Rock, sempre qui in compagnia di Raffaele Astore. Perché ricordate, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi. Red Sun, The Tales from the Past.

0: Questa era Red Sign, della quale ci siamo ascoltati questo Details from the Past, che poi dà il titolo all'album. Bene, ormai siamo arrivati alla fine, e questo è ancora una volta un caro saluto che vi arriva da Raffaele Assore per ricordarvi che Area Rock è sempre presente, ovunque andiate, ovunque siate, ovunque trovate. Seguiteci su ariarock.it e tutto sarà più semplice. Ciao, ciao a tutti da Raffaele Assore, ciao.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.

0: Sei pronto a tornare negli anni 80-90? Ti ci porto io con il Super Sound. Sono Marco Del Vais. Suono le più belle canzoni di quegli anni, le canzoni più passate alla radio, più ballate, più ascoltate con gli amici. Super Sound. Il giovedì alle 10 e il sabato alle 13 su Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Super Sound. 20 anni di grande musica.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di 1 chilometro circa tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
3: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di martedì 14 luglio, un robusto campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, soleggiato e pienamente estivo su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo i litorali occidentali, orientali e meridionali, così come sulle zone interne del nord e del sud della regione e sui principali rilievi. Non sono previste precipitazioni e il sole sarà protagonista fin dalle prime ore del mattino. Le temperature saranno ancora molto elevate e tenderanno ad aumentare ulteriormente, segnando l'inizio della fase più intensa di una forte ed eccezionale ondata di calore. Nelle pianure e nelle vallate interne si potranno già registrare valori prossimi o superiori ai 40 gradi, in particolare nel Campidano, nella Valle del Tirso e nelle zone interne centrali e settentrionali. Lungo le coste e le brezze riusciranno a contenere di qualche grado le temperature massime, ma l'elevato tasso di umidità renderà il caldo particolarmente afoso e opprimente. Anche durante le ore notturne le temperature resteranno molto alte, soprattutto nei centri urbani e nelle località costiere, con condizioni di disagio fisiologico e possibili notti tropicali. I venti soffieranno generalmente deboli dai quadranti sudorientali, risultando più percepibili lungo le coste esposte. Nel corso della giornata tenderanno progressivamente ad attenuarsi. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna sarà mosso. Il canale di Sardegna e il Tirreno risulteranno inizialmente poco mossi, con moto ondoso in graduale aumento fino mossi nei settori maggiormente esposti. Attenzione per i prossimi giorni. Nel corso della settimana, l'ondata di calore è destinata a intensificarsi ulteriormente, registrando valori massimi delle temperature compresi tra 42 e 43 gradi. Sulle coste le temperature risulteranno leggermente inferiori, ma l'elevata umidità accentuerà sensibilmente la percezione del caldo, rendendo l'afa molto intensa anche durante la sera e la notte. Si raccomanda di evitare l'esposizione diretta al sole nelle ore centrali della giornata, bere frequentemente e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini, persone fragili e animali. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Buona giornata e arrivederci al prossimo aggiornamento con le previsioni del tempo della Sardegna.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Cosa si nasconde dietro la bellezza? Quando davanti a un capolavoro senti oppressione invece di pace, angoscia invece di estasi, forse il tuo sguardo ha visto qualcosa che non doveva vedere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi seguiamo un detective dell'arte in un'indagine febbrile tra botanica e storia, impressionismo e modernità. Se anche tu scrivi libri che scavano sotto la superficie delle immagini, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Oggi apriamo il libro di Grégoire Bouillet, si chiama La sindrome dell'Orangerie. Siamo davanti alle ninfee di Monet, al Museo dell'Orangerie, e ci si aspetta la pace. Grégoire Bouillet invece sente salire un'angoscia improvvisa, un'oppressione morbida, come se sotto quella superficie di acqua e luce ci fosse qualcosa di sepolto. Possibile che un capolavoro celebri la vita e allo stesso tempo nasconda un segreto? Per capirlo, Bouillet indossa di nuovo i panni del suo irresistibile detective Moore, con l'assistente Penny a tenerlo lontano dalle derive, e trasforma lo sconcerto in un'indagine febbrile. Tra botanica e simboli, biografia e storia, impressionismo e modernità, l'inchiesta lo conduce dall'Orangerie a Giverny, fino al Giappone e ad Auschwitz-Birkenau. A ogni zoom una pista, a ogni pista una domanda più scomoda. Che cosa vediamo davvero quando guardiamo? E quanto i nomi, le etichette, le parole capolavoro, armonia, pace interiore ci impediscono di vedere? Questo è un romanzo saggio, un noir dell'arte, avventura mentale piena di humor e intelligenza. Un libro che scava sotto la superficie delle immagini e dentro le ossessioni di chi le crea e di chi le contempla. Dopo l'ultima pagina una cosa è certa: tornare a guardare le ninfee con occhi nuovi. Di Grégoire Bouillet, La sindrome dell'Orangerie, edizioni E.O.
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
5: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
6: Questa è... Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
7: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
8: Idea News Magazine.
9: Un cordiale saluto ai nostri ascoltatori di Idea News. Bentornati su Radio Idea. Oggi torniamo ad ospitare il senatore Domenico Scilipoti, che la settimana scorsa ci ha già regalato riflessioni importanti sulla geoingegneria e sul DDL Cieli Blu. In questa seconda conversazione affrontiamo temi altrettanto cruciali per il futuro del nostro paese: il signoraggio e la sovranità monetaria. Bentornato senatore, è un piacere riaverla con noi.
10: Grazie a lei e grazie ai vostri emittenti di poter esprimere il mio pensiero, grazie.
9: Sul fronte economico, lei ha spesso denunciato il meccanismo del signoraggio. In che modo la perdita di sovranità monetaria e il sistema della moneta a debito condizionano la vita reale e le tasche delle famiglie italiane?
10: Ma il problema del signoraggio, il problema della perdita della sovranità monetaria, detta così, sì, possiamo lanciare, possiamo dire di che cosa si tratta per far capire al cittadino che molte volte, o quasi il 60-70%, questi argomenti li affronta di striscio, cioè non li approfondisce, che sono argomenti molto importanti. In sintesi, alla sua domanda possiamo dire: da quando c'è tutta questa problematica dell'abbandono della sovranità monetaria del paese Italia, il paese è diventato più povero e conseguenzialmente anche gli italiani. Il fatto grave è che molti non si accorgono e non hanno capito ciò che è successo, né i politici sono interessati a ripristinare le regole del gioco nell'interesse del paese. Lei pensi che una volta si stampava moneta per conto dello Stato, una di 10 euro costavano 5 centesimi e la differenza fra il potere reale e il potere commerciale restava allo Stato e conseguenzialmente restava ai cittadini. Lo Stato li utilizzava per fare strade, per fare case popolari, per potenziare la sanità. Da quando invece abbiamo perso la sovranità monetaria, questo, a differenza di potere reale, il potere differenziale fra il potere commerciale e il potere reale, il potere commerciale e il potere di stampa, non è più in mano allo Stato e conseguenzialmente non è più in mano ai cittadini, ma è in mano a delle lobby privati che si sono appropriati della Banca d'Italia, perché la Banca d'Italia ormai è privatizzata, non sono più i proprietari italiani, ma sono le multinazionali, le banche e i mediatori finanziari. E le conseguenze quali sono? Che quella differenza di stampa di moneta va a finire non nelle tasche degli italiani, dello Stato, nelle tasche degli italiani, ma in mano a dei proprietari abusivi, cioè dire abusivi forse no, perché hanno fatto le operazioni che dovevano fare e conseguenzialmente si sono regolarizzati per diventare nuovi proprietari della Banca d'Italia. Ma questo è stato un atto criminale. Molti che cosa dicono per contrastare quello che sto dicendo io? Ma ormai siamo nella BCE, perciò la sovranità monetaria è direttamente o indirettamente si è persa, ma non è vero, perché noi siamo proprietari anche della BCE, siamo tra i massimi azionisti della BCE insieme alla Germania e alla Francia e conseguenzialmente fino a no, c'è un guadagno di tutte le operazioni della BCE, quel guadagno che dovrebbe andare allo Stato italiano e conseguenzialmente agli italiani va a finire invece nelle mani di questi proprietari di questa Banca d'Italia che si sono presi questa Banca d'Italia non in modo corretto e non è corretto mantenerla nelle mani di costoro. O loro restituiscono la Banca d'Italia agli italiani oppure il popolo italiano, ma più che il popolo italiano, i rappresentanti del popolo italiano dovrebbero fare in modo di costruire un'altra Banca d'Italia che potrebbe garantire serenità e prospettiva per i nostri figli. L'argomento della sovranità monetaria è un argomento esplosivo, ha fatto poveri gli italiani, ci sono dei, io mi permetto di utilizzare virgolette questa parolina che utilizzerò, ci sono dei delinquenti che si stanno approfittando di ciò che è degli italiani e hanno anche il barbaro coraggio di dire che ciò che c'è nelle casse della Banca d'Italia, che sono le riserve auree e anche i beni che la Banca d'Italia ha, dovrebbero essere anche loro, cioè dire non soltanto hanno fatto la rapina agli italiani, ma vogliono continuare a fare la rapina e spacciandola per legittimità e per verità, quando è una falsità ed è un comportamento disonesto che hanno messo in atto. Allora una politica seria dovrebbe intervenire, non parlare delle sciocchezze, ma parlare delle questioni crede, reali, di quegli argomenti che potrebbero riportare, ripristinare le regole del gioco e potenziare questo paese che si chiama Italia e far sì che possa ritornare ad essere un paese con una spina dorsale molto forte.
9: Senatore, guardando l'Europa siamo gli unici ad aver perso questa battaglia.
10: La perdita della sovranità monetaria c'è in Italia, ma gli altri paesi, nessuno degli altri paesi l'ha persa. Cioè dire c'è soltanto una piccola cosa in Svizzera, ma la sovranità monetaria nessuno dei paesi l'ha persa, né la Germania, né la Francia, né la Spagna. Noi l'abbiamo persa, ma perché l'abbiamo persa? Perché abbiamo votato all'interno del Parlamento con un differenziale di voti di 4 a favore, che cosa? Tutto un meccanismo che piano piano che cosa ha fatto? Ha svuotato e ha creato le condizioni affinché
1: affinché si perdesse la sovranità monetaria. Noi dobbiamo dire in modo semplice che quei soldi che i cittadini hanno in tasca non sono loro, ma è carta straccia. Una volta non era carta straccia perché era vincolata, quel denaro che avevano in tasca era vincolato a che cosa? A quello che c'era in cassa presso la Banca d'Italia, che era l'oro. E allora tu potevi battere denaro in quantità, in rapporto alle riserve auree che tu avevi. Oggi invece tu lo batti in rapporto al PIL, cioè dire che quella carta che tu hai in tasca non è più garantita da qualcosa di serio e di concreto all'interno delle casse delle banche, ma è garantita soltanto a parole. Allora dovremmo far capire che si dovrebbe fare una rivoluzione non violenta ma culturale per ripristinare quelle regole del gioco che darebbero serenità. La moneta deve ritornare allo Stato italiano, e lo Stato italiano, quel potere differenziale fra il costo e la commercializzazione, che come dicevo prima 10 euro costano per stamparli 5 centesimi, e la differenza 99,95 e guadagno, quel guadagno era degli italiani, e lo Stato lo utilizzava per fare case popolari, per dare aiuto alle famiglie, per dare aiuto alla sanità, per dare aiuto a coloro i quali difendono il paese, carabinieri, polizia, guardia di finanza. Ora non c'è più, perché quel potere differenziale, quella differenza fra il costo della stampa e il costo della commercializzazione, se lo mettono in tasca le lobby, ma se lo mettono non in modo corretto, ma fanno un'attività di sciacallaggio e un'attività di ruberia nei confronti, hanno fatto e continuano a fare nei confronti degli italiani. Ma noi dobbiamo spiegarle queste cose in modo semplice, perché la gente di buona volontà non deve fare rivoluzione violente, ma deve fare rivoluzione culturale e deve riappropriarsi di ciò che è dello Stato e di ciò che è dei cittadini. Noi possiamo anche, se lei dovesse ritenere opportuno, possiamo aprire anche una chiacchierata settimanale su questo argomento, ma anche sull'altra questione cieli puliti, oppure sull'altra questione sulla sanità, e dove i cittadini possono intervenire e fare delle domande per capire meglio ciò che sta succedendo in Italia e per rendersi conto del momento difficile che stiamo attraversando, e con delle conseguenze che sono poco drammatiche per noi, la drammaticità aumenta sui nostri figli, ma addirittura sui nostri nipoti diventa veramente un rischio altissimo, e la drammaticità potrebbe arrivare al tetto massimo.
9: Senatore, ma come può un cittadino comune verificare con i propri occhi quello che ci sta raccontando?
1: Non è un modo di pensare arbitrario o soggettivo, è un modo di pensare oggettivo, perché i fatti che io oggi sto raccontando a lei e a chi ci ascolta sono dei fatti reali. Basta andare su internet, cliccare per dire chi sono i proprietari della Banca d'Italia, e viene fuori che lo Stato italiano è proprietario solo per il 6%, il 94% sono i mediatori finanziari e le banche, che le banche non sono italiane ma sono cinesi, giapponesi, americane. Cioè dire, è veramente qualcosa che in altri tempi avremmo detto che era impensabile.
9: Chiarissimo, senatore, un tema che merita certamente un approfondimento dedicato, e non mancheremo di farlo.
1: C'è anche la carta di credito, per esempio, che è un altro argomento. In 50 operazioni al costo di un euro tu hai 50 euro che potresti commercializzare, ma se tu li dovessi commercializzare attraverso la carta di credito, ogni operazione ha un costo, a 50 operazioni tu quei 50 euro non te li ritrovi più in tasca, ma te li hanno rubati. Dico, è un altro argomento che dovremmo affrontare, ma dobbiamo affrontare un argomento per volta, far capire alla gente, perché se parliamo di tante cose se lo scorda. Noi dobbiamo prendere un argomento, su quello focalizzare e farlo capire bene, e gli italiani, una volta che hanno capito bene di che cosa stiamo parlando, si documentano e verificano che stiamo dicendo la verità, allora diventano sponsor nell'interesse della verità e della giustizia.
9: La ringrazio, onorevole Scilipoti, per il suo contributo e per i suggerimenti strategici. Condividiamo pienamente la sua visione. La diffusione capillare e la consapevolezza dei cittadini sono fondamentali per il successo di questa iniziativa.
1: Grazie a lei, sono stato contento di aver fatto questa chiacchierata con lei. Se dovesse andare anche in televisione questa nostra chiacchierata, chi ci vedrà, direttamente o indirettamente, possano porre delle domande e avere delle risposte chiare affinché possano conoscere realmente qual è il momento che stiamo vivendo della nostra vita. Quando vuole mi chiami, affrontiamo gli argomenti, cerchiamo di sviscerarli il più possibile. Lei è un bravissimo giornalista, saprà sintetizzare quello che noi abbiamo detto fuori onda e dentro onda, e per incominciare a mandare questo messaggio sul territorio nazionale. Io credo che lei, da buon giornalista, insieme al collega che mi ha chiamato, debba organizzare dei punti di riferimento di gente che crede in un progetto veramente reale, concreto, per riscrivere oppure per riscoprire le regole del gioco sul territorio nazionale, ed avere punti di riferimento in ogni provincia o in ogni comune d'Italia, non soltanto per fare 10 o 20 bacchetti, ma per fare postazioni che divulgano questo modo di pensare.
9: Senatore Scilipoti, la ringrazio ancora una volta per aver condiviso con noi il suo pensiero lucido e controcorrente su temi che troppo spesso restano ai margini del dibattito pubblico.
1: Dottore, un abbraccione di cuore e quando volete chiamatemi.
9: Le auguro buon lavoro, senatore. A presto.
1: Grazie, arrivederci.
8: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati! Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Disco novità con una canzone ricca di immagini evocative. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
4: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di martedì 14 luglio, un robusto campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, soleggiato e pienamente estivo su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata lungo i litorali occidentali, orientali e meridionali, così come sulle zone interne del nord e del sud della regione e sui principali rilievi. Non sono previste precipitazioni e il sole sarà protagonista fin dalle prime ore del mattino. Le temperature saranno ancora molto elevate e tenderanno ad aumentare ulteriormente, segnando l'inizio della fase più intensa di una forte ed eccezionale ondata di calore. Nelle pianure e nelle vallate interne si potranno già registrare valori prossimi o superiori ai 40 gradi, in particolare nel Campidano, nella Valle del Tirso e nelle zone interne centrali e settentrionali. Lungo le coste e le brezze riusciranno a contenere di qualche grado le temperature massime, ma l'elevato tasso di umidità renderà il caldo particolarmente afoso e opprimente. Anche durante le ore notturne le temperature resteranno molto alte, soprattutto nei centri urbani e nelle località costiere, con condizioni di disagio fisiologico e possibili notti tropicali. I venti soffieranno generalmente deboli dai quadranti sudorientali, risultando più percepibili lungo le coste esposte. Nel corso della giornata tenderanno progressivamente ad attenuarsi. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna sarà mosso. Il canale di Sardegna e il Tirreno risulteranno inizialmente poco mossi, con moto ondoso in graduale aumento fino mossi nei settori maggiormente esposti. Attenzione per i prossimi giorni. Nel corso della settimana, l'ondata di calore è destinata a intensificarsi ulteriormente, registrando valori massimi delle temperature compresi tra 42 e 43 gradi. Sulle coste, le temperature risulteranno leggermente inferiori, ma l'elevata umidità accentuerà sensibilmente la percezione del caldo, rendendo l'afa molto intensa anche durante la sera e la notte. Si raccomanda di evitare l'esposizione diretta al sole nelle ore centrali della giornata, bere frequentemente e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini, persone fragili e animali. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Buona giornata e arrivederci al prossimo aggiornamento con le previsioni del tempo della Sardegna.

0: un conflitto, è un crimine emotivo.
1: La I sta diventando un mediatore silenzioso. Ci sono sistemi che analizzano tono della voce, parole e ritmo della conversazione e capiscono quando una discussione sta degenerando.
0: Tipo quando la voce sale, gli sbuffi aumentano e la frase "non sei tu, sono io" inizia a bussare.
1: La I lo capisce e ti suggerisce: forse è meglio fare una pausa?
0: Una funzione che dovremmo avere di serie nella vita reale.
1: App come Replica o Uper suggeriscono frasi più calme, più empatiche e meno impulsive.
0: In pratica ti impediscono di scrivere OK, che è la forma più pura di passivo-aggressività.
1: O fai come vuoi, che significa ehi, non farlo mai.
0: La I arriva anche in azienda. Piattaforme che analizzano mail e chat e individuano tensioni o incomprensioni.
1: E mandano notifiche tipo: forse è meglio parlare in una call, non con altre 14 email passivo-aggressive.
0: Lo sfogo post-riunione però resta comunque un diritto umano.
1: Assolutamente.
0: La I aiuta anche nella negoziazione, analizza bisogni, priorità, interessi e propone soluzioni win-win.
1: Sì, tipo, invece di litigare per il divano, compratene uno più grande.
0: Questa sì che è diplomazia.
1: E interpreta anche le emozioni. Non solo cosa dici, ma come lo dici. Se sente ansia, frustrazione o tristezza, diciamo che adatta le risposte.
0: Immagina una I che ti sussurra: forse è meglio non rispondere così, eh?
1: Fine dei litigi via messaggio.
0: E inizio di una generazione un po' più adulta.
1: Nelle coppie poi esistono app che insegnano comunicazione empatica.
0: Tipo, riformula ciò che hai capito o non generalizzare.
1: Quindi niente, fai sempre così o non ascolti mai.
0: O il leggendario: tu non mi capisci.
1: Sì, quello è il mostro finale dei conflitti.
0: Ci sono anche ricerche che usano l'AI per prevedere i punti in cui un gruppo rischia di litigare.
1: Una sorta di prevenzione dei litigi.
0: Tipo sapere che il martedì, dopo la riunione lunga, nessuno va provocato.
1: Sì, o che la domenica mattina io non posso parlare finché non ho preso il caffè.
0: Legge universale del multiverso.
1: E poi, fondamentale, l'AI è neutrale e non prende mai le parti.
0: Finché non decide che avete torto entrambi.
1: A quel punto non vale più. Comunque l'obiettivo non è litigare meno, ma litigare meglio, con più consapevolezza e più ascolto.
0: Perché il conflitto non è il nemico, lo è il modo in cui lo gestiamo.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
17: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Questo è un nuovo appuntamento con Rock Wave, un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per un nuovo episodio di questa trasmissione. Ogni tanto, come nella precedente puntata, facciamo dei giri di ricognizione sulla musica del passato, a volte con gli originali, a volte con delle cover, ma quella di oggi è una puntata di grandi novità, di grandi brani in scaletta. Una puntata che scopriremo insieme, ma per esempio il brano che è già partito in sottofondo ci fa già ballare, ci fa già muovere, perché è la versione remix di un brano dello scorso anno degli Scancanensi, faceva parte del loro ultimo album, si intitola Meltdown. Benvenuti.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Skin e la sua band, che è quella degli Scancanensi, brano che è stato pubblicato in questa versione remix proprio per celebrare il primo anniversario dell'album del 2025. La versione originale è un pezzo ridotto all'essenziale, c'è solamente la voce di Skin e il pianoforte. Questa versione remix la trasforma in una ballata molto più fisica, molto più aperta e sicuramente da ballare, senza però perdere la malinconia del testo. Meltdown erano gli Scancanensi ed ora un artista che ho scoperto proprio in questi giorni, si chiama Nate Amos, in arte This Is Lorelei, e questa è la bellissima Billy Comeback.

0: Shockwave.
1: Billy Comeback da This Is Lorelei, ovvero Nate Amos, attivo dal 2012. Lui arriva dal Vermont ed è anche un produttore affermato perché collabora con una band indie pop che si chiama Water From Your Eyes. Ha pubblicato un paio di album molto interessanti nel 2024, un altro nel 2025 e anche in questo 2026 non dovrebbe lasciarci senza ascoltare altri brani del suo repertorio. Vi porto ora nel mondo magico di un'etichetta che arriva da Pretoria e che si chiama Subjungle. Molto spesso vi faccio ascoltare le loro produzioni. Loro sono un po' inglesi, un po' americani, si chiamano Shapes Like People.

Shapes Like People con il brano dal titolo Daisy, che fa parte del loro ultimo album dal titolo Under the Rainbow, per questo progetto che si divide tra il Regno Unito e gli Stati Uniti, guidato da Jay Marlowe. Il tutto si muove sicuramente su sonorità indie pop molto avvolgenti e molto interessanti. Però tornano gli Embrace, formazione importantissima degli anni 90, guidata da Danny McNamara. Hanno fatto un po' la storia del Britpop degli anni 90. Il singolo che introduce il loro nuovo album si intitola Road to Nowhere. Rock Wave, gli Embrace.

un rock da stadio, un brano da canticchiare dal vivo, magari nei prossimi concerti di questa band storica inglese, gli Embrace con Road to Nowhere. Band britannica, come dicevo prima, nata nel 93, che ha pubblicato ad oggi 7 album in carriera, e anche il nuovo vi assicuro che è molto interessante. Lucky Break invece è una cantautrice che arriva da San Francisco, anche se poi è originaria di New York. Dal suo nuovo album che esce per la Fire Records ci fa ascoltare Pictures of Yourself. Lucky Break.

Debutto per un'etichetta decisamente importante come la Fire Records da tanti e tanti anni. Lei è Lucky Black. Made It è il titolo del suo primo album, molto interessante per un artista che durante quest'estate 2026 farà un lungo tour negli Stati Uniti, alcune date insieme all'artista di Nashville, Maisie Owen. Vi porto ora in Germania, esattamente a Norimberga, per un duo che si chiama Nick & June. New Year's Face è un pezzo tratto dal loro ultimissimo album per questa band, per questo duo nato nel 2011.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Allora, loro sono Nick Wolf, ovvero Nick, e Julia Henrich, ovvero sia June. Nick and June con New Year's Face, questo duo indie folk che arriva da Norimberga, mescolano folk contemporaneo con indie pop e un po' anche di dream pop. Molto belle anche le loro voci che si intrecciano, creando delle atmosfere molto molto suggestive. Torniamo negli States con una band importantissima. Sono nati in California, Los Angeles, nel 1981. Sono guidati ancora dal frontman Sid Griffin. Il pezzo si intitola Four Winters Away. Tornano a Rockaway, The Long Riders.

C'è anche molto folk e molta tradizione popolare nella musica di questa canzone, Four Winters Away, dai Long Riders. Loro sono stati sempre annoverati nel calderone Paisley Underground, anche se sicuramente avevano un'attitudine più rockeggiante, confermata anche nel loro nuovo album. Loro invece sono nati nel 1978, si chiamano Social Distortion, la band di Mike Ness. Questa è Tonight.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
0: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Loro sono molto bravi, si chiamano Dead Cab for Cutie, sono in attività da tanto tempo, dal 1997, arrivano da Bellingham, nello stato di Washington, e sono guidati da sempre da Ben Gibbard. Hanno una decina d'album in attivo, il loro ultimo lavoro si intitola Kids in the Night, sono 12 tracce molto molto interessanti e che vi sto già facendo ascoltare da qualche settimana qui a Rock Wave. Torniamo in Germania, è una cantautrice che si chiama Franzi Brockhoff, in arte semplicemente Brockhoff, arriva da Hannover, il pezzo si intitola The Carpet Song, Brockhoff.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Broke Off dalla Germania, Carpet Song, dal suo primo album dal titolo Easy Pillar, che è uscito a giugno di questo 2026. Lei è attiva dal 2020, però finalmente, dopo un po' di tempo, dopo vari concerti un po' in tutta la Germania ma non solo, ha pubblicato il suo primo album molto molto interessante. Ma ora un'altra voce femminile, Slowpulp con Better Man.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Slow Pulp, formazione che ha come base la città di Madison, la cantante Emily Massey, che è nata a Chicago, classe 1996. Better Man, un uomo migliore, un pezzo con un'atmosfera molto calda, delle chitarre sognanti, un po' di indie rock, di dream pop, però il tutto con un tocco molto molto lo-fi. Veramente un pezzo, un singolo molto bello che anticipa il loro terzo album, che uscirà per l'etichetta Anti a settembre. Lemon Twix invece è una band che noi conosciamo molto molto bene, è la band dei due fratelli Daddario, atmosfere molto 60s, Gather Round, dal loro ultimo album, The Lemon Twigs, i fratelli Daddario.

una gamma di suoni più varia del solito per quanto riguarda il Lemon Twix, questo forse anche dovuto al fatto che tutti i musicisti che normalmente collaborano con loro dal vivo li hanno supportati in studio. Atmosfere molto 60s ma anche anni 70 per questo pezzo intitolato Gather Round. Per i due fratelli Brian Daddario, classe 1997, e Michael, classe 1999, duo che arriva da Long Island, da New York, rimanendo sempre negli States, una band che si chiama White Denim. Loro sono nati nel 2006 e sono guidati da James Petralli, classe 1982, da Houston.

due pezzi molto molto gradevoli, quello dei Lemon Twigs che abbiamo ascoltato prima e questo dei White Denim Two Nails, che tradotto letteralmente sarebbe masticare chiodi. Band di Austin, nata nel 2006, questo pezzo molto molto piacevole per una band che ha pubblicato 9 album, l'ultimo proprio in questo 2026. Però ora attenzione, perché arriva un progetto interessantissimo e molto molto importante, che è quello dei Guitars Over Guns. Dopo vi dirò qualcosa di loro. È il frontman dei Pearl Jam, Eddie Vedder. Il pezzo si titola Better Believe.

Eddie Vedder con i Guitars Over Guns, Better Believe era il titolo di questa canzone per questo progetto presentato dal vivo il 18 giugno, un'iniziativa promossa dalla Obama Foundation. I proventi saranno destinati alla no profit Guitars Over Guns, che sostiene ragazzi provenienti da contesti difficili. Il brano è stato registrato alla Columbia College Chicago con vari studenti. Kind Hills invece è una band che noi ascoltiamo molto spesso qui a Rock Wave, è un progetto aperto che parte dall'Australia per prendere tutto il mondo. Dal loro ultimo album, Little Epiphanies, ci fanno ascoltare questo pezzo dal titolo Beer Over Clock, ovvero l'ora della birra.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Un salutone a tutti, anche se il grande caldo mi fa ragionare poco, però quel poco che riesco a ragionare mi serve per farvi sapere che Chilli Me Softly non smetterà nemmeno ad agosto ad andare in onda. Sarà una versione particolare, sarà il meglio di quello che abbiamo ascoltato da gennaio ad oggi in Chilli Me Softly Smooth Night. Quindi vi aspetto ad agosto, sempre su questa radio, sempre allo stesso orario, con The Best of Chilli Me Softly.
2: Un programma di Patrizio Sigona.

Lui è Johnny Marr, l'ex chitarrista degli Smiths, pubblicherà fra non molto il suo nuovo album da solista, uscirà esattamente il 2 ottobre. Vage of Everything è il titolo di questo nuovo lavoro. Spin, questa canzone che conferma un po' il sound di questo bravissimo chitarrista britannico nato a Manchester nel 1963, e mi sarebbe piaciuto ascoltare questa canzone con la voce di Morrissey per ricreare quell'atmosfera magica. Questa invece è una canzone che si intitola Willow. Sono i Blue Irons.

È la versione più malinconica di un pezzo presente nel loro ultimo album dal titolo Demon Slayer. È uscito come singolo in questi giorni per quanto riguarda The Blue Irons, un progetto che si divide a metà tra la Svizzera di Andy Jossi e la California di Gretchen DeVoe. Una traccia che conferma la loro grande capacità di creare dei mondi sonori ispirati e molto molto suggestivi. Un po' d'Italia finalmente qui a Rock Wave. Loro sono Chris Orsi and the Slow Smoke, progetto che ha come base la provincia di Treviso. Ci fanno ascoltare questo nuovo singolo dal titolo White Flag.

Chris Orsi and the Slow Smoke con White Flag, la band di Cristiano Secco. Ho avuto la fortuna di vedere Cristiano dal vivo e, come avete avuto modo di ascoltare anche in questa canzone, ha una chitarra veramente magica. Parliamo ora dei Placebo. Hanno ripubblicato a giugno il loro primo album, risuonato interamente in una versione più diretta e più cruda, ovviamente con i due membri storici ancora al comando della formazione Placebo.

In questa puntata di Rock Wave siamo un po' più rockeggianti del solito, ma d'altra parte è anche giusto così. La trasmissione parla di rock e dobbiamo ovviamente confermare anche questa sigla, anche se molto spesso andiamo su atmosfere molto più acustiche. Placebo con questo pezzo dal titolo Hang to Your IQ, tratto dalla loro riedizione per un album risuonato per l'album d'esordio di tanto e tanto tempo fa per la band di Brian Molko e di Stefan Olsdahl. E a proposito di rock, la band che segue si chiama Mazingers, il pezzo Better Angels.

Loro arrivano da Filadelfia, sono nati nel 2006, hanno pubblicato ad oggi ben 8 album e questo pezzo anticipa il loro nuovo lavoro, si intitola Better Angels. Loro erano The Metzingers. Parliamo ora di un progetto che si chiama Help 2, i proventi vanno a War Child e vista il precedente che era stato in qualche modo diretto dal grande Brian Eno di molti anni fa, il pezzo si intitola Relive Ready. Loro sono i Big Thief.

0: Il meglio della musica rock.
1: Big Thief con Relive Red Eye, band americana nata a Brooklyn nel 2015, guidata dalla frontwoman Adrienne Lenker. Lei arriva da Indianapolis ed è classe 1991. Formazione molto importante che noi presentiamo spesso, ma anche gli album dei componenti di questa formazione, la stessa Adrienne Lenker, ma anche il chitarrista Buck Meek. Siamo in chiusura, amici, lo avete probabilmente capito anche dalla musichetta solita di sottofondo. Vi lascio con una cover di un pezzo degli Smashing Pumpkins ad opera degli australiani Tame Impala. Infatti ad agosto uscirà Sandy Hearts to All My Dearest, è un tributo alla band di Billy Corgan che coinvolgerà anche altri musicisti. Tame Impala naturalmente il progetto di Kevin Parker, nato a Perth in Australia nel 1986. E con questo è tutto, vi mando un abbraccio molto molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave, ed ora per voi Tame Impala. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

anche noi siamo partner di webradioitaliane.it. Sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Se c'è il pericolo di una piena, non so stare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione

0: stare.
1: Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

0: perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare. Resta sulla buona strada.

I was looking through my pictures of days.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio, e poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

capito? Ma se me lo dicevi prima. Come prima? Ma sì, se me lo dicevi prima. Prima quando? Ma prima no? Prima si prendono i contatti, mi faccio magari una telefonata, al limite faccio un leasing. Se me lo dicevi prima. Ma io ho bisogno adesso, io sto male adesso. Ho bisogno di lavoro adesso, sto male adesso, sto sempre male adesso. Sto bene, sto male, il lavoro perché lavoro. Non so mica spedirti un chat. Devi saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Capito? Ma è inutile che stai lì qui a insistere. E allora?

sei ancora qua. Ah, non sei quello di prima. Vabbè, quanto sei alto? 1,94. Non vai bene. Come non vado bene? Non vai bene. E se me lo dicevi prima, ti dicevi che noi abbiamo bisogno gente tra l'1,60 e l'1,60, no? L'1,60. Ma io ho detto che mi devo fare arrangiarmi da solo. Allora devo andare a rubare. E vai a rubare. E allora?

0: Das Omen.
1: Studio. Sound ti anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. È Radio Domus Novus.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Let's go.

volte è Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.